0: esistente e dell'esistenza, loro e tutti quanti. Potete scriverci su eustachio@postaindivia.net.
1: Posta.indivia.net.
0: Cosa cazzo ho detto?
1: Hai saltato punto.
0: Va bene, eustachio@posta.indivia.net, è vero? L'ho saltato.
1: Perché non vogliamo sentirvi, questa è la verità.
0: Questa è la verità.
1: Solo informazioni fasulle.
0: E bene, iniziamo la nostra puntata con un audio che chi ha memoria probabilmente ricondurrà immediatamente a certi avvenimenti successi 25 anni or sono. E chi non ha memoria perché era troppo giovane, troppo piccolo, o non ha vissuto quei momenti, o non li ha ascoltati, o compagnia cantante, dopo che l'audio finisce, illustrerò di cosa stanno parlando.
2: Sta succedendo il panico veramente, però non c'è ancora la polizia dentro Radio Gap. Appena vediamo il primo carabiniere o poliziotto sbucare, non sappiamo di che cosa si tratta, ve lo comunichiamo. E la polizia, sì, sta arrivando la polizia?
3: Sta arrivando?
2: Qua dentro? È
3: È
2: dentro al
3: dentro al
2: cortile,
3: cortile la
2: è dentro al
3: polizia.
2: cortile. Abbiamo chiamato Agnoletto? Abbiamo Gabriella, abbiamo chiamato Agnoletto, l'hai chiamato tu personalmente? Ah, per cortesia chiama Agnoletto personalmente, già chiamato. E Cristina, Simonetta l'avete chiamata? Chiunque l'ascolto chiami i parlamentari.
3: Bene. Gli avvocati sono già stati contattati, sì, i parlamentari, qualcuno chiami i parlamentari.
2: Qualcuno chiama i parlamentari?
3: Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non mantenere, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova.
4: Sono qua.
3: Stanno cercando di sfondare. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati. Non so, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Daniela, al microfono, per favore.

0: io non me ne vado dal mixer finché non mi ci trascinano via.
1: È una scena cilena, stanno sfondando la nostra porta. Stanno sfondando la nostra porta, non so se lo sentite.
2: Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap,
3: ragazzi,
2: sta per essere
3: calma,
2: sgomberata.
3: Siamo la calma. Tutti e mani alzate.
2: Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno.
3: Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo
2: nulla.
3: Non abbiamo nulla da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato.
2: Ci hanno tagliato le linee, sì.
3: Ci hanno tagliato le linee, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui.
2: Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo, la porta per il momento rimane chiusa, sarà aperta, ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori,
3: Siamo isolati con i telefoni.
2: Non siamo isolati, bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare,
3: ragazzi,
2: con l'esterno.
3: Diffondete la notizia.
2: A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
3: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
2: Eccoli,
3: e
2: sono
3: questa
2: entrati,
3: polizia fascista
2: sono
3: che è entrata
2: poliziotti
3: nella
2: radio,
3: sede di una radio,
2: manganello
3: in mano, casco
2: e casco
3: in testa.
2: Sommossa.
3: In questo momento fanno segno
2: la repressione
3: di stare,
2: in diretta su Radio
3: calmi.
2: Gap.
3: Sentiamo.
2: 4 celerini, 5.
3: Sentiamo cosa stanno dicendo.
2: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.
4: E quindi, come potete sentire, poi il microfono è stato staccato. Questa era la diretta di Radio Gap durante nella notte del 21 luglio 2001, quando appunto è stata assaltata a Genova durante i fatti appunto di Genova del G8, del controvertice, diciamo, del G8, quando è stata assaltata la scuola Diaz, che si trovava di fronte alla scuola in cui era adibito il Media Center, quindi che sostanzialmente era una scuola adibita sia la sede del Genova Social Forum, che era sostanzialmente un gruppo di gente che aveva organizzato tutte le varie cortei, non cortei, piazze tematiche, compagnia cantante, del controvertice di Genova, del G8 di Genova 2001. E era anche presente la sede legale appunto del Genova Social Forum, della sede di Indie Media e di Radio Gap. Durante l'assalto gli sbirri hanno distrutto e portato via computer, hard disk e tutto il materiale informatico che poteva aiutare a denunciare le violenze che erano avvenute in quei giorni. E comunque non staremo qua a parlarvi di quello che più o meno tutti sanno e che si può comunque reperire, diciamo, su negli archivi vari, in internet, eccetera eccetera, di questa brutta enorme quantità di materiali sulla violenza, le torture delle guardie e via dicendo. Però appunto era interessante, visto che comunque trasmettiamo da una radio, è molto interessante l'esperienza appunto di Radio Gap, che appunto stava per Global Audio Project, era appunto una radio, un network di radio che si sono unite sostanzialmente per fare informazione durante appunto durante il G8 di Genova 2001. In particolare erano Blackout a Torino, Onda Rossa da Roma, C-Roma da Cosenza, Onda d'Urto da Brescia, Radio 103, Radio K Centrale, Radio Fujiko da Bologna, e in più c'erano Agenzia Amisnet da Roma e Agenzia MMC 2000 di Firenze. E, si tratta della credo tra i primi esperimenti di web radio, almeno in Italia, di appunto di un network di radio che trasmettevano sia in web e quindi comunque poi venivano rilanciate, diciamo, in tutte le varie città che ho elencato, e in più era stata piratata una frequenza FM, che adesso non ricordo che frequenza era, che quindi trasmetteva a Genova e dintorni. E l'esperienza è stata un'esperienza veramente interessante. Praticamente erano 40 persone che si proponeva appunto di fare un'informazione libera e indipendente. Proponevano e hanno fatto questa cosa per 18 ore al giorno di diretta, dalle 6 di mattina alle 24 di sera, dal lunedì 16 luglio alla domenica 22 luglio, di cui di queste 18 ore, 3 ore in lingua straniera. Quindi vabbè, è stata un'esperienza molto interessante che appunto ci sentivamo di raccontare. Sarebbe molto interessante, se qualcuno ci sente e ha materiale, cioè, perché io sarei molto interessato a sentire minchia quelle registrazioni, se esistono, perché in internet se ne trovano alcune parti, ma soprattutto, cioè, si trova principalmente solo le parti finali, appunto, che è la parte dell'assalto alla scuola, di quando hanno iniziato ad assaltare la Diaz, e quindi la gente della radio riusciva a vedere dalle finestre l'assalto, per cui si è fatte delle ricerche in internet, anche Internet Archive, e così riuscite a trovare alcuni file audio, e di quando appunto questo file audio qua che avete sentito, in cui appunto c'è l'assalto vero e proprio, l'entrata degli sbirri nel media center e nella radio. E però sì, beh, è interessante riuscire a sentire anche le dirette di quei giorni, che per il momento non sono riuscito a trovare, e niente, sarei molto interessato a sentirle. E niente, e quindi adesso facciamo partire dei pezzetti di musica. In particolare sarà una giornata differenza del solito, sarà una puntata differenza del solito, con più ospiti direttamente del rap dall'Abruzzo, regione che ha prodotto tanti, aiutatemi a dire tanti e tante gruppi rap molto carini, per cui metteremo su un po' di pezzi di gruppi meno conosciuti del solito, almeno qui al nord, e niente, vi leggeremo dei testi provenienti da un opuscolo che si chiama The Tour La Canaglia Genova, e che appunto non parleranno della solita trita ritita violenza della polizia e compagnia cantante, che cioè è stata chiaramente estrema, e in Italia comunque cioè i precedenti ci sono, non è che fossero venuti fuori dal niente, nel senso le sbirri fanno quello, non è che fanno delle cose differenti, però comunque nel senso ha lasciato il segno sia chiaramente nella gente che era a Genova, ma anche nella gente che a Genova non c'è stata e ha vissuto quegli eventi e quei giorni in distanza, diciamo, anche solo attraverso giornali, telegiornali o racconti indipendenti, da media indipendenti, diciamo, e quindi vabbè, vi leggiamo un paio di testi, tre testi da questo opuscolo, per non parlare appunto della solita violenza della polizia, che comunque appunto non per sminuirlo, per far finta che non ci fosse, chiaramente è stato quel che è stato, e di informazioni su questo se ne trovano in quantità. Bene, partiamo con due pezzetti e poi ci risentiamo.

Allora, questo testo si chiama Il Black Bloc, Fantasma e Realtà. Le manifestazioni di Genova contro il G8 nel luglio scorso hanno aperto una doppia crisi. Crisi in seno al potere anzitutto. Rispondendo alla mobilitazione della società civile con una logica di tipo militare, i padroni del mondo hanno svelato la violenza sulla quale si fonda il loro dominio e messo a nudo l'arroganza della loro autocelebrazione. Crisi anche dentro il movimento anti-mondializzazione, che non era preparato a questa violenza e che oggi si interroga sui suoi metodi e sui suoi obiettivi. Per scongiurare la radicalizzazione di una frangia del movimento, i suoi portavoce autorizzati hanno intonato l'eterno ritornello della provocazione, cantato in tutti i modi da lustri, a partire dal gauchistes che manifestarono contro il ministro Marcellin del dopo 68 fino ai casseurs delle manifestazioni liceali degli anni 80. Queste accuse hanno preso una nuova piega dopo Genova. I rappresentanti del movimento non stigmatizzano più solamente la presenza di hooligan e di altri elementi anarchici, come alcuni avevano fatto a Seattle o Göteborg, ma denunciano una vera e propria macchinazione politica. Ad un attento esame, le prove irrefutabili che il Genova Social Forum pretendeva di detenere si sono ridotte a poche cose. Una foto che mostra uomini dal volto coperto e armati di bastoni davanti al portone chiuso di una caserma di carabinieri, da un portone socchiuso, di un caserma di carabinieri, e un video nel quale un uomo ugualmente mascherato e armato di un bastone discute con un poliziotto in tenuta antisommossa. Questi documenti confermano quello che era ovvio supporre: a Genova c'erano dei poliziotti mischiati tra i ribelli. Ma questa constatazione non basterà a fare di tutti i ribelli dei poliziotti. Niente indica d'altra parte che quei poliziotti travestiti facessero altro del loro lavoro ordinario, infiltrarsi nei cortei per riconoscere e eventualmente procedere a dei fermi. Al cuore di questa teoria del complotto troviamo il misterioso Black Bloc, con il suo corteo di fantasmi e di rumori. Il Black Bloc, in quanto organizzazione, non esiste. Ciò che esiste è un raggruppamento occasionale e eterogeneo di piccoli gruppi di affinità, i Black Bloc, che agiscono in maniera autonoma con componenti e secondo dei modelli che variano di continuo. La loro prima apparizione risale alle manifestazioni contro la guerra del Golfo nel 1991 negli Stati Uniti. Il nome fa senza dubbio riferimento allo Schwarzblock, i blocchi neri, costituiti negli anni 80 dagli autonomi.

di diverse città della Germania e di Zurigo per difendere gli squat contro la polizia o combattere le attività neonaziste. Ma il 30 novembre 1999, in occasione delle manifestazioni contro il congresso dell'OMC, che cavolo era? Boh, a Seattle, che i Black Bloc cominciano veramente a far parlare di sé. Sul tragitto della manifestazione, un gruppo di qualche centinaio di persone mascherate attacca le vetrine di banche, di negozi e di sedi di multinazionali. Barricate vengono erette con l'arredo urbano e i muri sono ricoperti di slogan. In occasione delle iniziative contro il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale a Washington, il 16 e 17 aprile 2000, un blocco rivoluzionario anticapitalista di un migliaio di persone è di nuovo presente, ma con una tattica differente. Il gruppo non attacca più vetrine e concentra tutti i suoi sforzi sulla polizia, riuscendo a bloccare le unità antisommossa e facilitando l'azione dei militanti che praticano la disobbedienza civile. Ritroviamo un Black Bloc antistatale a Filadelfia l'1 e il 2 agosto 2000, in occasione delle iniziative contro la convention del Partito Repubblicano e 15 giorni più tardi a Los Angeles contro quelle del Partito Democratico. Sotto delle denominazioni di volta in volta diverse, i Black Bloc fecero in seguito parlare di loro al ritmo degli incontri internazionali a Davos, Praga, Nizza, Quebec, Göteborg e infine Genova. Quando non vengono presentati come dei provocatori, i Black Bloc sono descritti spesso come dei giovani nichilisti drogati di adrenalina, non aventi altro progetto che la distruzione gratuita. La realtà è più complessa. L'insieme delle pratiche dei Black Bloc si inscrive in una prospettiva politica: creare delle zone autonome temporanee liberate dal denaro e dallo Stato. Il bombardamento di slogan sui muri è un attacco contro le superfici grigie, spente e asettiche, che diventano anche dei luoghi di espressione vivi e colorati che danno la parola a coloro che ne sono di solito privati. La rottura delle vetrine è rivendicata come una critica in atto della proprietà privata, considerata come infinitamente più violenta di qualsiasi azione condotta contro di essa. Allo stesso modo, il saccheggio è presentato come un modo di negare il valore mercantile degli oggetti in un mondo dove niente è accessibile senza denaro, nemmeno la soddisfazione dei propri bisogni vitali. Queste situazioni sono vissute come momenti di riappropriazione, istanti ubriacanti di libertà, durante i quali un altro mondo sembra possibile. A Genova, come racconta un partecipante, tutto ciò che rappresenta il grande capitale, la società mercantile, le multinazionali e il controllo sociale e poliziesco, è stato attaccato. Banche, bancomat, agenzie immobiliari, concessionari di grandi case automobilistiche, sistemi di videosorveglianza, macchine di pattuglia di una società di guardie giurate, macchine di polizia, caserme dei carabinieri e la prigione, i cui detenuti erano stati trasferiti in vista degli arresti. L'arredo urbano, contenitori e cassonetti, è stato utilizzato sistematicamente a fini di protezione, barricate, e di ostacolo alla circolazione dei veicoli della polizia. Due supermercati sono stati parzialmente saccheggiati allo scopo di rifornirsi di bevande, birre soprattutto, acqua per i lacrimogeni, prodotti infiammabili, nonché un magazzino accessori per moto, per caschi, catene e giacche di cuoio, tutte cose che potevano servire durante gli scontri. Questi obiettivi erano stati fissati in occasione di diverse riunioni preparatorie. Rimarchiamo che numerosi comunicati ricordano importanti divergenze tra i diversi gruppi, soprattutto una differenza politica che ha creato una rottura tra essi. La maggioranza del Black Bloc era d'accordo per attaccare dei simboli importanti del capitalismo e, in sostanza, contrari ad attacchi contro le automobili e piccoli negozi. A Genova, i Black Bloc erano composti da anarchici, autonomi, antifascisti, neosituazionisti o ancora punk e travelers, adepti, nomadi di ravers e free party. C'erano molti tedeschi, austriaci, francesi, greci, inglesi, alcuni americani, olandesi, spagnoli e molti giovani di centri sociali italiani, in particolare di Genova, Torino, Roma, Napoli, Firenze. Un'altra parte dei centri sociali formavano il corteo delle tute bianche. Nelle manifestazioni del venerdì mattina, i Black Bloc hanno fatto un corteo comune con i sindacalisti del coordinamento nazionale dei COBAS. Nel pomeriggio, quando gli scudi delle tute bianche hanno ceduto sotto gli assalti dei blindati, è stato difficile distinguerli dagli altri partecipanti al corteo, con i quali costruivano barricate e affrontavano la polizia. Come si è visto a Genova o Seattle, questi gruppi aggregano nell'azione anche giovani proletari estranei ad ogni organizzazione. Questi mezzi semplici, diretti e alla portata di tutti sono logicamente più capaci di toccare gli ambienti più svantaggiati, gli ambienti più colpiti dall'esclusione sociale, coloro i quali la politica ha sempre lasciato da parte e che hanno finito per abbandonare la politica. L'esempio di Seattle è eclatante.
A questo proposito, nel momento in cui l'insieme dei movimenti di lotta contro l'OMC deplorava la debole partecipazione di persone di colore e o delle classi sociali più basse agli avvenimenti, le iniziative del Black Bloc hanno attirato, e sono pressoché i soli ad averlo fatto, numerosi giovani dei quartieri neri e poveri. A dispetto dell'aspetto virile dei loro cortei, questi gruppi sono il più delle volte misti e si portano dei passamontagna e non necessariamente degli abiti neri, non per spaventare i borghesi o per compiacersi di un'immagine paramilitare che i più abborrono, ma perché l'anonimato che questi gli garantiscono permette loro di sottrarsi allo sguardo panottico del Grande Fratello, onnipresente a Genova, telecamere sui tetti, nelle strade, elicotteri, come negli altri summit. L'anonimato dei passamontagna è anche un modo di affermare il rifiuto di leader e l'uguaglianza dei partecipanti, ciò che non impedisce senza dubbio l'esistenza di piccoli capi. Dietro i loro passamontagna, questi giovani ragazzi e ragazze, a Genova la maggior parte aveva tra i 18 e i 25 anni, si conoscevano e si riconoscevano. Esse si dividono spesso su base più larga della semplice militanza e le stesse comunità di vita, FAC, squat, centri sociali, concerti. È possibile infiltrarsi in tali gruppi, ma è assai più difficile comandare le azioni. Si avrebbe torto a credere che l'azione dei partecipanti al Black Bloc si limitasse a contestare il monopolio della violenza detenuto dalla polizia. Essi sono generalmente molto impegnati in tutti i tipi di azione legate al movimento libertario. Al contrario, non tutti gli anarchici sono partigiani del Black Bloc. I testi che circolano sulla rete accordano gran spazio ai dibattiti ideologici, mettendo in causa le differenti sfaccettature dei rapporti di dominio che si esplicano nelle classi sociali, nei rapporti tra i sessi, nelle sessualità, nel colore della pelle e nelle categorie d'età, nell'ecologia o nella sorte riservata agli animali dalla società industriale. Secondo un partecipante americano, molti di quelli che si sono ritrovati con i Black Bloc lavorano nel settore associativo, alcuni sono insegnanti o studenti. Quelli che non hanno lavoro a tempo pieno dedicano il loro tempo a lavorare per cambiare la vita dentro i loro quartieri. Sono coinvolti in progetti di parchi urbani o di biblioteche o ancora cucinano per associazioni come Food Not Bombs. Le tematiche variano a seconda di continenti e di paesi. Negli Stati Uniti essi sono molto marcati dalla tecnofobia e dall'ecologia. In Europa la questione dei sans-papiers e della libera circolazione delle persone. A Genova, uno dei rari striscioni del Black Bloc proclamava "Niente confini, niente nazioni", slogan messo in pratica qualche giorno più tardi dai partecipanti al campo di frontiera antirazzista di Francoforte sul Meno, in Germania. In un comunicato essi affermano: "Molti tra noi sono stati, un giorno o l'altro, parte attiva del Black Bloc. La globalizzazione è l'espressione di un capitalismo che si fa di giorno in giorno più totalitario. Esso non può essere migliorato o addomesticato dallo Stato-nazione, ma deve essere abolito. Noi riteniamo falsa una critica del capitalismo che si limita ai mercati finanziari internazionali e anche pericolosa nel momento in cui ha alimentato più di una volta il risentimento antisemita. È stato detto che la polizia abbia lasciato fare i Black Bloc per screditare i manifestanti tra la popolazione genovese e l'opinione pubblica e giustificare la repressione. Ancora una volta non c'è nulla di vero in questa affermazione, ma semmai la manovra ha fallito dal momento che è la polizia che agli occhi del mondo intero si è ritrovata sul banco degli imputati. Ma questa relativa libertà d'azione può anche essere spiegata dall'intelligenza tattica di cui sanno dare prova i Black Bloc, che privilegiano metodi di guerriglia urbana piuttosto che la logica dello scontro militare frontale. Essi avevano anche rifiutato di concentrare i loro attacchi sulla zona rossa, considerata come una trappola. Le unità antisommossa sono abitualmente contrapposte a folle statiche, ad un comportamento monolitico e assai prevedibile. Come si è visto il sabato a Genova con il corteo pacifico, è facile seminare il panico tra una folla lanciando dei lacrimogeni, dato che i manifestanti non avevano neanche i guanti per rimuoverli. La pesantezza dell'equipaggiamento poliziesco, la lentezza con cui le decisioni vengono prese a livello centrale, la necessità di sorvegliare l'intero perimetro della zona rossa, la topografia accidentata della città di Genova, tutto questo si opponeva al funzionamento molto flessibile dei Black Bloc, che permetteva loro di adattarsi rapidamente alle circostanze per aggirare e sorprendere l'avversario. Questa tattica è conforme al loro ideale politico: sviluppare l'autonomia degli individui e stimolare la loro capacità di iniziativa, l'esatto opposto delle folle passive che delegano la loro sicurezza a un servizio d'ordine. Non bisogna comunque esagerare sull'impunità di coloro che si mascherano. Molti hanno pagato molto cara la loro partecipazione agli scontri. Uno di essi aveva 23 anni e si chiamava Carlo Giuliani. Pochi gruppi avevano suscitato così tanta ostilità come i Black Bloc.
Abbiamo visto leader chiedere il loro arresto, addirittura alcuni manifestanti pacifici tentare di consegnarli alla polizia. Se questa ostilità è qualche volta il risultato di un'incomprensione tra le diverse frange dello stesso movimento, essa potrebbe però testimoniare anche l'esistenza di due movimenti anti-mondializzazione: uno che si batte per un controllo cittadinista del capitalismo, desideroso di estendere la parità alle relazioni sociali internazionali e all'ecologia mondiale, sogno di una democrazia universale; l'altro che cerca di combattere all'interno del nuovo ordine neoliberale l'ordine capitalista stesso, ritualizzazione dell'antico progetto rivoluzionario, l'utopia di un mondo che non sia più una merce. Questo articolo è stato scritto nel settembre 2001 da Fred Goldbron e doveva apparire sulle Monde Diplomatique, ma appunto poi gli eventi americani, ovvero l'11 settembre, l'attacco alle Torri Gemelle, ha sostanzialmente fatto sparire tutto il dibattito che si era sviluppato. Cioè, non ha fatto sparire tutto completamente, ma comunque ha portato via buona fetta del dibattito che si poteva e che si stava sviluppando su tutta la questione di Genova e dei fatti del G8, diciamo.

Perché io fondamentalmente

0: E questi erano quattro pezzetti di Adriatic Jungle che spacca.
1: O spaccava.
0: O spaccava.
1: È uno di quelli che ha avuto un tracollo.
0: Ah sì.
1: Non lo so.
0: Vabbè, spaccava.
1: Spaccava.
0: A ognuno i suoi gusti.
1: No,
0: andate
1: no,
0: ad ascoltarvelo, decidete
1: voi. Magari siete degli amanti delle novità. Comunque, io la mia lotta, ok. Adesso invece leggiamo questo testo che si intitola Per farla finita con l'ordine dei molti e il disordine dei pochi, ovvero non è stato il Black Bloc ad aver messo a soqquadro Genova. Erano in 400, no, erano almeno un migliaio, ma che erano molti di più, diciamo 2000, forse 3. Ma hanno fatto troppo casino, dovevano essere almeno in 5000 ed è tutta colpa loro. Per poche mele marce il bel cesto della disobbedienza civile è stato rovinato. Colpa loro, di quelli del Black Bloc. Le tute nere. Loro e solo loro hanno distrutto Genova. Cosa sono? Sono anarchici. Anzi no, per la precisione anarchici insurrezionalisti. Ma anche un po' squatter e casseur e banca bestia e agenti provocatori e infiltrati ai servizi segreti e amici dei carabinieri. Ma la vogliamo fare finita con questo cumulo di idiozie e di menzogne? Breve premessa terminologica. Pochi significa di limitata quantità, di numero ridotto. Con valore generico, questo termine viene spesso usato in sostituzione di piccolo, di breve, di insufficiente e inadeguato. In senso eufemistico, può significare quasi nessuno. Molti, invece, è direttamente contrapposto a pochi ed indica misura notevole o grado elevato, oppure ha significato affine a grande. Ebbene, ogni forma di dominio affine a grande, no, mamma mia, la cecità. Ebbene, ogni forma di dominio ha sempre definito le manifestazioni di ostilità nei suoi confronti come un fenomeno relativo ai pochi. Organizzazione sociale che si pretende sempiterna, lo Stato ha le sue ovvie ragioni per diffondere ed imporre ovunque l'idea che la sua origine non è storicamente determinata. Non è cosa da mettere in discussione, insomma, ma è un fenomeno naturale, ineludibile. Si vive sotto l'impero dello Stato, così come si vive sotto la luce del sole. Per questo motivo, chiunque si batta contro di esso non può che essere pazzo, folle, demente. Inutile aggiungere che nel mondo dello Stato la normalità è la regola seguita dai molti, ne consegue che la follia deve essere l'eccezione dei pochi. Il discorso dominante presenta quindi ogni trasgressione al suo codice come un fatto piccolo, breve, insufficiente, inadeguato, che viene compiuto da pochi, da quasi nessuno. Chi volete che si ribelli alla luce del sole? Solo pochi pazzi lo possono fare, eppure tutta la storia è caratterizzata da rivolte che hanno visto la partecipazione di molti, non di pochi. Per neutralizzare e rimuovere il significato di queste rivolte contro il mondo del denaro, e cioè che tutto è possibile anche l'impossibile, il dominio è sempre ricorso ad uno stratagemma semplice quanto efficace: attribuire a pochi ciò che era di molti, circoscrivere e delimitare le espressioni di dissenso. Un obiettivo facile da raggiungere, soprattutto oggi, quando l'onnipresente chiacchiericcio dei mass media non si limita a riportare il fatto accaduto, ma lo costituisce, lo crea appositamente in funzione delle esigenze di chi detiene il potere. Davanti ad ogni movimento di protesta, soprattutto se si esprime in maniera antistituzionale come è avvenuto a Genova, i media non devono fare altro che scegliere al suo interno una componente, eleggerla rappresentante del movimento stesso, parlarne continuamente, intrattenersi sui suoi aspetti più folcloristici e spettacolari, ed ecco che tutto il movimento sociale assumerà i tratti di quella singola componente. Gli esempi che si potrebbero fare sono infiniti, ma ci limiteremo ai più noti o ai più recenti. Il movimento, scoppiato in Francia nel maggio del 1968, viene presentato come una contestazione studentesca. Il più grande tentativo rivoluzionario avvenuto in una democrazia occidentale nel dopoguerra, che dopo essere partito all'interno dell'università si estese rapidamente al resto della società, raggiungendo il suo culmine con l'adesione allo sciopero generale selvaggio da parte di oltre 11.000 di persone, viene così banalizzato e storicizzato sotto forma di movimentata protesta giovanile. La rivolta armata, esplosa in Italia negli anni 70, viene fatta passare come opera di alcune organizzazioni combattenti. Un movimento sociale vasto e composito, il cui assalto al cielo si espresse con migliaia di azioni compiute quotidianamente, è stato così ridimensionato alle sue sole forme più eclatanti. Le organizzazioni combattenti, che erano solo una minuscola parte di quel movimento, sono state trasformate nell'intero movimento. Questo meccanismo riduttivo è stato applicato anche in tempi più recenti, come nella rivolta di Los Angeles del 1992, ricordata per la sua natura razziale, o nell'insurrezione in Albania del 1997, dove un intero popolo in armi è stato dipinto come poche bande armate. Qui, in Italia, l'esempio più recente è probabilmente dato dai disordini scoppiati a Torino tra il marzo e l'aprile del 1998, in seguito all'arresto di tre anarchici e al suicidio di uno di loro in carcere. All'epoca erano gli squatter a venire indicati sui giornali come il pericolo pubblico numero uno, sebbene proprio coloro che si definiscono squatter siano distinti per i loro sforzi di placare gli animi e prevenire i disordini, prodigandosi nel gettare acqua sul fuoco ogni qualvolta ne hanno avuto la possibilità, a salvaguardia della propria bella vita. A Genova, quando l'aria che si respirava non era ancora densa del fumo dei lacrimogeni, la protesta era rappresentata dall'icona delle tute bianche. Dopo, quando il clima si è fatto incandescente, è stata la volta del Black Bloc, degli anarchici insurrezionalisti, addirittura delle tute nere la fantasia dei giornalisti. La cosa non manca di essere paradossale e per diversi motivi. Innanzitutto perché vede la fine dell'infatuazione della sinistra europea per il Black Bloc, portato sugli allori dopo la risonanza mediatica dei fatti di Seattle. Il Black Bloc viene attaccato brutalmente oggi per aver fatto a Genova all'incirca ciò che aveva fatto a Seattle. Ma la sinistra europea radical chic, in doppio petto o in tuta bianca, ama coloro che indossano i passamontagna, imbracciano i fucili o devastano le banche solo quando sono lontani, molto lontani, possibilmente ad un oceano di distanza. Altrimenti si tratta solo di bastardi, agenti provocatori, infiltrati. Più o meno quanto la sinistra statunitense ha detto e scritto sul conto del Black Bloc dopo i fatti di Seattle. Chissà se adesso le tute bianche di Bologna sono ancora pronte a confermare le commoventi parole di un loro vecchio comunicato. Noi ci rifiutiamo di salvarci l'anima sulla pelle del Black Bloc. Riconosciamo la loro piena legittimità nel movimento e rifiutiamo la logica dei buoni e dei cattivi. Poi, gli insurrezionalisti. Ecco, gli insurrezionalisti sono perfetti per cucir loro addosso questa parte. Da un lato sono apertamente favorevoli alla distruzione, dall'altro sono additati da tutti, dalle forze dell'ordine come dal resto del movimento. Cosa si può pretendere di più? Peccato che parecchi anarchici insurrezionalisti non fossero nemmeno presenti a Genova, essendosi dichiarati più delle volte contrari a seguire le scadenze imposte dal nemico e a partecipare alle sue iniziative. E per gli anarchici insurrezionalisti il nemico non era solo quello chiuso dietro la linea rossa, ma anche molti di quelli che volevano sfondarla. Ma allora, a chi attribuire tutta questa violenza? È questa la preoccupazione che vi assilla, vero? Voi politici, giornalisti, sinistri, recuperatori, fate veramente schifo. Gli scontri di Genova hanno visto la partecipazione di migliaia di persone. Siamo spiacenti di comunicarvi che no, non erano tutti anarchici insurrezionalisti. No, non erano tutti dei Black Bloc. No, non erano tutti stranieri. È inutile che andiate a cercare in qualche angolo recondito, oscuro, ciò che avete sotto gli occhi. Proprio il fatto più grave avvenuto a Genova, l'assassinio di un dimostrante da parte dei carabinieri, dovrebbe ben suggerirvi qualcosa. Malgrado gli odiosi tentativi da parte dei giornalisti di farlo rientrare in una comoda etichetta prestabilita, Carlo Giuliani non era vestito di nero, non era un anarchico insurrezionalista, non era uno squatter, non era un pancabestia, era solo un ragazzo arrabbiato contro questo mondo che si è difeso uccidendolo. Non era uno dei pochi, era uno dei tanti. La rivolta non è una rara tara genetica, la rivolta è nell'aria, pronta a manifestarsi dappertutto in chiunque. Chi si indigna per la devastazione di banche, uffici finanziari, ovvero le sedi dei criminali fra i più feroci che esistono, è solo chi è degno di questo mondo ed è ovvio che intende difenderlo con ogni mezzo necessario. Casarini, che ha perso un'occasione d'oro per mostrare al mondo il suo già collaudato show di scontri simulati, e Agnoletto, che tante volte gli ha sottratto la luce dei riflettori, entrambi si sono adoperati per difenderlo, non disdegnando di ricorrere alla delazione e alla richiesta di iniziative più dure e decise da parte delle forze dell'ordine. Peccato per loro che costoro lo abbiano fatto in maniera indiscriminata. Questi due pezzi di merda sono stati costretti a mettersi a nudo, ad ammettere di non poter controllare e rappresentare un intero movimento di protesta. Le vostre certezze sono finite, i vostri calcoli politici pure. Gli insorti di Genova erano pochi rispetto ai manifestanti pacifici, è vero, ma erano molti, troppi, rispetto alle vostre speranze. È inutile che continuiate a strillare contro pochi scalmanati. È inutile che continuiate a cercare parafulmini per proteggervi dalla tempesta quando questa vi travolge. E questo testo, che è circolato in rete, è stato scritto da alcuni anarchici il 23 luglio 2001.

0: Ma se mandi il loop il beat mi rialzo presto al cielo come un hook di Karim.
1: Lasciami andare, non restare per resistere. Un sasso cala a fondo, se è profondo meglio chi se ne affogo. Ma non c'ho parole per descrivere.

0: Proseguiamo con l'ultima lettura di questo opuscolo. Qualche nostra riflessione sulle giornate di luglio. I commenti a caldo sugli eventi riportano, soprattutto come è ovvio da parte della stampa istituzionale, le accuse dei capi delle organizzazioni presenti a Genova che parlano quasi unanimemente di provocatori in combutta con la polizia, addirittura filmati o fotografati, o nel minore dei casi di teppisti lasciati liberi di agire che avrebbero, giro pagina, comunque fatto il gioco della polizia.
1: Al suono del campanello, girate la pagina, scusa.
0: No, già vedo poco, quindi è proprio. Fatto gioco della polizia, dandole occasione di attaccare il grosso della manifestazione pacifica. La prima osservazione che si può fare è che queste accuse si ripetono metodicamente da 25 anni, ogni qualvolta una manifestazione di piazza sfuga al controllo dei suoi presunti organizzatori politici. A sentire costoro ci sono sempre teste calde, compagni che sbagliano, persone che cadono nelle provocazioni fasciste o poliziesche, oppure nei casi più eclatanti infiltrati. Questa è l'unica giustificazione di chi cerca di gestire e strumentalizzare la volontà di protesta di migliaia di persone su argomenti che toccano tutto e tutti, in modi diretti e indiretti. Ci sono migliaia di motivi per protestare: una congrega di potenti, i più potenti occidenti, protetti da migliaia di uomini armati di tutto punto, gli stessi uomini che in prima istanza, tutti i giorni, dappertutto, applicano le decisioni dei potenti. Il G8 non è nulla, nulla si decide là, ma è un simbolo e simbolicamente c'era chi voleva protestare contro di loro in modi e termini diversi. E a questo punto bisogna intendersi sui termini. Contestare democraticamente, che nell'accezione dei cosiddetti organizzatori ed esponenti della società civile significa senza offendere, senza fare danni, senza difendersi, significa anche rendersi conto, come giustamente hanno rimarcato gli stessi potenti, nonché il loro portavoce, che questi potenti rappresentano nazioni in cui vige la democrazia e che gli stessi sono stati democraticamente eletti dalla maggioranza degli elettori e che quindi rappresentano tutti coloro che accettano, votando ed accettando i termini della gestione democratica, di essere governati da questo o da quello schieramento politico. È un sistema che non lascia spazi, o si accetta oppure no. In questo senso, coloro che pensavano di protestare democraticamente praticamente manifestavano solo il disappunto di una minoranza istituzionale per le decisioni del governo che loro stessi hanno legittimato votando. Ci si renda conto, anche se fossero stati 1 milione di persone, sarebbero stati democraticamente considerati una minoranza. Gli elettori hanno deciso altro, hanno votato altri e gli eletti democraticamente decidono per tutti. Diversi milioni di persone hanno eletto questi potenti, che gli altri continuino a provare. Gratta gratta, magari una volta tocca a te come andare. A che serve una manifestazione in minoranza? A sfogarsi, a fare vedere che non si è d'accordo, a cercare di far pressione sui nostri governanti perché prendano decisioni più giuste, chissà perché dovrebbero farlo. Però, quando poi ci si trova in piazza, magari per la seconda, la terza, la decima, la centesima volta, dopo anni che si subiscono dall'alto decisioni, limitazioni, oppressioni, ingiustizie, repressioni, violenze, succede altro. Succede che ci si ricorda della rabbia, di quando si subiscono dei torti, di come sia impossibile gestire la propria vita perché in ogni suo aspetto siamo limitati e repressi da un sistema che ha fabbricato dei binari predefiniti dai quali è impossibile sfuggire. Succede che ci si rende conto di come non sia neanche possibile capire chi sia il responsabile di ciò che ci accade. Non è responsabile il nostro datore di lavoro, se non ci fosse lui non si mangia. Non lo è chi ci fa pagare le tasse, anzi adesso le tolgono direttamente agli stipendi, così sembra più indolore. Non lo è chi ci multa, in fondo fa solo il suo lavoro. Non lo è chi ci insegna da quando siamo piccoli come comportarci. Un modo comune ci deve essere. Se poi c'è chi non lo fa, pazienza e subisci. Non lo è chi ci governa, in fondo è l'espressione della maggioranza di noi. Non lo è chi ci manganella e ci arresta, qualcuno deve pur farlo. E poi non è con la forza che si fanno valere le ragioni di chi sta sotto. Così, quando nella vita di tutti i giorni ci rendiamo conto che le cose non vanno, nessuno è mai colpevole, nessuno è responsabile, tutti hanno una giustificazione e non si può fare nulla, se non pregare, votare e chiedere qualche briciola in più, qualche soldo in più, una casetta. Per le grandi questioni collettive non ci sono responsabili, inquinamento, fame, malattie, guerre, via dicendo, non trovano mai responsabili e si resta lì a torcersi le mani impotenti. C'è chi è sceso in piazza con questi sentimenti ormai razionalizzati da tempo, chi li ha sentiti emergere durante le ore in piazza e tanti, molti hanno sfogato la loro rabbia, sono esplosi comprendendo come in queste manifestazioni non ci sia null'altro da fare che non porti ad una mera scampagnata. Tanti, molti hanno espresso distruttivamente la propria rabbia e il proprio furore contro un sistema che, questo sì, è un blocco nero, un blocco che non lascia spazio a nessun altro metodo, men che meno quello dell'autodeterminazione della propria vita. Ogni essere in gabbia, prima o poi, si ribella, per quanto larga e confortevole sia la gabbia. Poi possiamo anche dire che la polizia avrebbe caricato comunque, che ha caricato chi non faceva nulla, che altro non aspettavano, che gli piace picchiare, che il clima era comunque di intimidazione, ma il fatto è che non c'era altro modo sensato di porsi di fronte a 8 potenti che decidono per tutti e che si circondano di migliaia di uomini armati. E chi ha visto la violenza endemica della manifestazione istituzionale, dei suoi blocchi, delle mura, delle divise, ancor prima delle violenze dirette, sa che la responsabilità è dello Stato e dei suoi protettori, altro che provocatori. La loro stessa esistenza è una provocazione, una minaccia. Quando si protesta contro chi governa il mondo, non ci possono essere mezze misure. Il sistema vuole qualcuno o alcuni che governino tutti e il singolo nulla può. E in questi giorni migliaia di singoli, non certo solo alcuni anarchici, già che tutto ci interessa meno che cavalcare la tigre, si sono espressi, hanno vissuto senza mediazioni la propria rabbia. Sappiano gli organizzatori, i mediatori, i politicanti istituzionali o meno, che nessuno, né noi, né loro, né nessuno di quelli in piazza ieri e in futuro, può governare la protesta, può imbrigliare la furia di chi tutti i giorni è costretto a vivere sotto l'egida dello Stato, della legge e della giustizia. Costoro, i cosiddetti pacifisti, socialdemocratici, riformisti, non potranno far altro che ricalcare metodi e sistemi di coloro che dicono di contestare. Organizzazioni verticistiche, specialistiche, delega, rappresentanza, controllo, censura, repressione. Potere contro il potere, spariscano. Oppure si rassegnino ad organizzare viaggi per turisti alternativo antagonisti annoiati, magari per destinazioni esotiche e lontane, che non li tocchino così da vicino nella vita quotidiana. Alcune note critiche generali e in astratto. Il pericolo di queste manifestazioni è che, anche più determinati e sinceri, si adagino sul fatto che solo in queste occasioni ci si possa esprimere, cioè solo quando ci sono situazioni di massa, quando la soddisfazione di agire è condivisa da molti, magari quando le proprie azioni hanno diffusione mediatica. Il pericolo, quindi, sono la rinuncia alla progettualità e l'autocompiacimento. Ciò che invece materialmente pericolosissimo è la diffusione di telecamere, video e macchine fotografiche dovunque, anche nelle proprie file. Lo strumento maggiormente utilizzato dalla repressione per il controllo, l'identificazione e la repressione degli individui. Bisogna eliminare innanzitutto tra di noi questa pratica, questa abitudine stupida ed inutile di filmare e fotografare. La rappresentazione e lo spettacolo della realtà non può far altro che sviare le nostre azioni. E questo è stato scritto dal Paso domenica 22 luglio 2001.

0: che abbiamo letto ora.
1: Sì, con l'ultimo testo che abbiamo letto ora, appunto, concludiamo questo piccolo, non so come chiamarlo, ricordo, non è esattamente un ricordo, questo piccolo, vabbè, giusto per i 25, visto che è il 25esimo anno da Genova 2001, e vabbè, concludiamo così questa cosa. Vi rinnovo l'invito a chiunque abbia modo di avere accesso alle registrazioni di Radio Gap, se mi iscrive sulla mail di Radio Stacchio, io sarò molto, molto contento. Detto ciò, vi aggiorniamo un secondo, per chi non lo sapesse, sugli arresti del 16 giugno, e in particolare che appunto sono state revocate le misure cautelari per 8 di loro. Leggo dalla Nemesi. Apprendiamo che in seguito all'udienza presso il Tribunale del Riesame sono state revocate le misure cautelari in carcere e ai domiciliari per Arnau, Bibi, Giulia, Luna, Nicole, Nico e Stefano, applicate loro a seguito dell'operazione repressiva del 16 giugno per il reato associativo 270 bis. Anche per Toni, nei cui confronti il 16 giugno era stata applicata la custodia cautelare in carcere con l'accusa di terrorismo della parola, in applicazione della nuova fattispecie di reato 270 quinquies, comma terzo, è stata successivamente revocata la misura cautelare. Per quanto riguarda Pietro, perseguito con la medesima accusa mossa nei confronti di Toni, al momento è ancora imprigionato al carcere di Terni. Per scrivergli, Pietro Rossetti, casa circondariale di Terni, strada delle Campore, 320500 Terni, TR. E appunto, in seguito all'operazione repressiva del 16 giugno, era stato anche sgomberato il ben ci venga occupato, che era stato rioccupato dai compagni tra nel sabato notte scorsa e domenica, ma lunedì purtroppo è stato risgomberato dalle guardie.

0: spiaggia.
1: Money am Ambrose, Abruzzo criminale. Tornati dall'inferno per raccontare qualche storia. Avasta a fare l'incastro. In strada stop con l'inganno per ogni abuso di potere. E gli sbirra a merda dove sta.

0: pezzo criminale.
1: E questi due ultimi due pezzi erano il primo era un featuring di Adriatic Jungle con Cariche Esplosive e il secondo era di Abruzzo Criminale. E per concludere questa prima parte di Rihanna Dear vi leggo un testo che si intitola Elogio della divisa. Meglio che non ci rubino niente, almeno così non si avranno guai con la polizia. Karl Kraus. Senza la polizia niente è stato. Se per i teorici della democrazia quest'ultima è il punto di arrivo della massima estensione possibile della mia libertà di fronte al rispetto per la libertà concretamente identificabile degli altri, questo punto di arrivo porta i contrassegni del poliziotto. Non c'è figura istituzionale dello Stato, dal Presidente della Repubblica all'ultimo vigile urbano di uno sconosciuto paesetto, che non comprenda in sé, avvolto nella carta trasparente delle chiacchiere ideologiche, l'autorità del poliziotto. Ciò è chiaro riflettendo sulla protezione legale, via via sempre più sfumata ma mai inesistente, di cui queste figure godono. Non posso sbeffeggiare né il Presidente della Repubblica né il più rimbambito dei vigili urbani senza trovarmi ad affrontare un giudizio in tribunale in base a un articolo del Codice Penale. Il fatto è che perfino il conducente di un autobus, incaricato di un servizio pubblico, gode di una certa protezione istituzionale e mette così in mostra visibilmente un piccolissimo lembo di divisa poliziesca. Lo Stato odierno, il più moderno degli Stati odierni, dove tutti gli uomini politici si riempiono la bocca quotidianamente con parole di libertà, è sempre uno Stato di polizia. La vecchia definizione di Stato di polizia, basata sull'esistenza di leggi che sospendevano i diritti dei cittadini per un certo periodo di tempo o in certe occasioni, regge ancora oggi. Queste sospensioni, questi divieti esistono ancora e ognuno si sente sottoposto a indagine dal primo momento in cui è avvicinato da un poliziotto di qualsiasi genere. Ora, non c'è uomo che, investito da un potere qualsiasi, non si trasformi. L'autorità che quel potere conferisce secerne il peggio di ogni uomo, fa venire alla superficie la miseria aggressiva che la stupidità e la vigliaccheria tengono sommersa quasi sempre per paura. La divisa funziona come segnale per gli altri. Attento, io sono un'autorità e in base a questa investitura sacra non solo sono intoccabile, ma sono anche autorizzato a sottoporvi ad indagine. Ma questo straccio e i relativi ridicoli ammenicoli che lo identificano con maggior precisione ha anche una conseguenza funesta su chi lo indossa. Mette alla luce quella vigliaccheria e quella miseria di cui dicevamo prima e le avvolge in una sorta di crescendo di stupidità che quasi sempre impedisce al buonsenso e all'intelligenza. Anche i poliziotti, sebbene raramente, possono possedere qualche residuo di quest'ultima qualità non proprio comune, di ostacolare quel crescendo. Se il comune imbecille, privo di contrassegni, ha bisogno quasi sempre di dire «lei non sa chi sono io», per affermare se stesso, l'uomo in divisa non ha questa necessità, la divisa parla per lui. Prendete adesso un esemplare qualsiasi di un uomo in divisa, e nella mia ormai lunga vita ne ho conosciute a migliaia. I migliori fra essi, e devo ammettere di averne individuati una manciata, seppur capaci di frenare gli istinti bestiali che il proprio lavoro metteva in moto, erano tutti, e ne convenivano discutendo con me, che riuscivo a stringere di fronte alle loro responsabilità, dei vigliacchi. Quasi sempre vedevano l'ignomia attorno a loro, ma non muovevano un dito per non perdere il lavoro e la pensione. Guardando da un'altra parte, questa cosiddetta elite intelligente e di buon animo era quindi anche peggiore del brutto picchiatore nel buio di una stanza appositamente attrezzata. Ma che conta parlare dei pochi di fronte ai molti? Il massacro messicano, definizione data da un funzionario di polizia, a cui abbiamo assistito a Genova nel 2001 in occasione del G8, non è stato che la messa in scena, a livello un poco più ampio e meno camuffato, di una pratica che coinvolge la totalità dei poliziotti. Con il termine poliziotti intendiamo tutti coloro che indossano una divisa militare o paramilitare, esercito, carabinieri, finanza, polizia, polizia penitenziaria, vigili urbani, guardie private, eccetera. Non molti sanno che in tutte le stazioni di carabinieri, di tutti i commissariati di polizia e in tutte le caserme di qualsiasi tipo, esistono attrezzi e stanze speciali dove si custodiscono, pronti all'uso, strumenti di tortura adeguati a far parlare coloro che, in vista di dare fondamento alle indagini in corso, si trovano nella disgraziata situazione di affrontare questa prova. Nessuno pensi che si tratti di vergini di Norimberga o fruste medievali. Basta un sottopancia di cavallo in cuoio, un grosso secchio pieno d'acqua sporca, uno strofinaccio umido, un elenco telefonico e due mani robuste. Non ci sono indagini che non sono sostenute da opportuni ammorbidimenti. Chi scrive ne sa qualcosa. Quando a questi cani alla catena viene allentato il guinzaglio, in altri termini, quando chi sta al governo manifesta chiari segni di stretta autoritarie, le peggiori attitudini sadiche si manifestano subito e si innesta in una sorta di moltiplicatore che spesso arriva agli estremi. Dietro i campi di sterminio nazisti ci stava un meccanismo teorico di propaganda vastissimo che avevano reclutato i migliori cervelli fra gli scienziati tedeschi dell'epoca. Ma nel suo piccolo ognuno fa quel che può. Fra le tante torture che ho subito, mi ha fatto particolare impressione la presenza di due donne nel corso del trattamento, durato 11 ore, che è stato adottato nei confronti miei e del compagno che era con me dopo l'arresto per la rapina di Bergamo nel febbraio 1989 nella locale questura. È stata l'unica volta in cui ho visto delle donne presenti in una situazione del genere. La parità dei sessi, anche 20 anni fa, era a buon punto. In nome della Democratica Repubblica. Questo testo è stato scritto da Alfredo Maria Bonanno. E lo dedicherei a quel soggetto vestito da vigile del fuoco che si vede attivo nello sgombero del Bencivenga con un bel martellone in mano mentre tira giù un muro. Giusto per ricordare, anni fa si sentiva nelle piazze lo slogan che rispettiamo solo i pompieri, ma nella realtà, non so da quanti anni, ma da un bel po' di anni, già dai tempi in cui sentivo questo slogan, i pompieri si prestavano alle peggio porcherie, per cui direi di non rispettare nemmeno quelli. E parafrasando, citando una canzone, anche se non rispetto tutti i lavori io, com'è che faceva? Non me lo ricordo più. Va bene. Per tutti i lavori provo rispetto, tranne per
0: Tranne per
1: chi
0: chi
1: ha
0: c'ha
1: un
0: il
1: distintivo
0: distintivo
1: sul
0: sul
1: petto. Io
0: petto.
1: non provo rispetto per tutti i lavori, ma comunque quelli col distintivo sicuramente sono i peggio. Vigili del fuoco compresi. Dovrebbero salvare la gente e invece si prestano a farle peggio porcherie, sti infami. Detto ciò, passiamo alla parte meno più carina del programma, in cui parliamo degli animaletti. In cui la mia corredattrice parla degli animali.

0: Eccoci qui a questo round. Parliamo di un insetto che secondo me viene un po' ignorato, che sono le libellule. Allora, partirò con ovviamente un articolo scientifico, poi mi sposterò su delle curiosità che non so se siano vere, ma mi fido. Fondamentalmente, che cosa ci viene detto? Che all'inizio, fino ad ora, e con fino ad ora intendo il 2014, quindi vabbè. Comunque, cosa si è scoperto? Che le libellule non inseguono semplicemente le loro prede, ma fanno una cosa molto figa, perché elaborano articolati modelli previsionali delle possibili reazioni della preda ai loro spostamenti. Quindi diciamo che hanno lo stesso controllo dinamico della situazione che troviamo negli esseri umani e nei vertebrati per afferrare gli oggetti in movimento. La cosa interessante è che, ripeto, 2014, questa cosa non era mai stata osservata negli insetti. E vabbè, appunto, si pensava che per catturare prede tutti gli insetti sfruttassero un sistema di inseguimento semplice, quindi un inseguimento in cui il movimento del predatore è guidato esclusivamente dalla posizione della sua preda. Cosa vuol dire? Che il predatore punta la preda cercando di tenere costante l'angolo di mira mentre si muove verso il punto di intercettazione. Allora, questo modo di cacciare è molto economico, e anche efficiente, solo se il bersaglio ha una traiettoria balistica o comunque lineare. Però le libellule cosa amano mangiare? Moscerini, zanzare, effimere e tricotteri, che diciamo si muovono in una maniera un po' variabile, con i loro scattini improvvisi. E qual è la cosa? Che questo modo di muoversi, dovrebbe tecnicamente ridurre il tasso di successi degli attacchi, poiché i cambiamenti di direzione dovrebbero, tutto sommato, rappresentare un po' una sfida per la libellula, ok? Nella pratica non è così, perché nella pratica la cattura da parte della libellula ha successo il 95% delle volte. Ora, io salterò al momento in cui mi fanno la trafila di nomi e di università che sono sicuramente fantastiche. Però la Maraia che cosa ha fatto? Ha fatto in laboratorio una arena di caccia, questa è la prova che forse tutti dovremmo diventare scienziati per fare gli esperimenti più improbabili.
1: Improbabili.
0: Oh, guardi, io ho una proposta per il comitato etico. Un'arena di caccia per le libellule. Ma certo,
1: Ah, va
0: bello.
1: bene, non
0: Ma come
1: aspettavo altro.
0: vorremmo dare cocaina ai salmoni? Ne abbiamo già parlato, certo. Beh, bello. Però cosa hanno fatto? Quindi hanno ripreso con delle cine prese ad altissima velocità i movimenti del corpo delle libellule, inclusi quelli del corpo. E questa cosa ci interessa abbastanza. Perché cosa si è scoperto? Che ogni libellula cosa fa? Sposta la testa in modo da mantenere l'immagine della preda al centro della linea di vista dell'occhio, a prescindere dai movimenti di rotazione del proprio corpo. E inoltre, la cosa davvero figa è che questi spostamenti del capo avvengono troppo in fretta per essere una reazione alle deviazioni della preda. Perché, insomma, diciamo che la libellula si muove la testolina praticamente in concomitanza ai movimenti della preda. Si ipotizza, e potrebbe essere anche in potenza molto vero, che la libellula di fatto cacci con un sistema predittivo dei movimenti della preda. Saranno necessarie ulteriori ricerche per capire se è vero, però a me piace vivere nel mondo delle fantasie. Ma perché parliamo di libellule? Perché ho delle novità sulle libellule che io non sapevo. E ora c'è una scarrellata di aneddoti. sulle libellule. Non dico la fonte, non è Focus, ok? Però nel senso...
2: Ma è ficus, nel senso che è una cosa molto figa.
0: È ficus perché è molto figo. Allora, diciamo... allora, a quanto pare i cinesi credevano che se una libellula entrava in una casa fosse un buon auspicio. E fin qua, bello, no? I buddisti invece collegavano le libellule con le verità più intime della vita, il nobile sentiero per ottenere la saggezza. Altra cosa molto bella. Alcuni nativi americani, come la tribù degli Hopi, consideravano le libellule delle guaritrici e le hanno addirittura associate all'acqua pura e alla velocità. Bello. Invece, altre tribù pensavano che queste amichette fossero imparentate con le streghe. Carino, cioè dipende da come vediamo le streghe. In Giappone, anche questa cosa bella, che... insomma, si trovavano i samurai, cioè non se le piazzavano vive, facevano, non so, degli ornamenti a forma di libellula sugli elmi, perché erano chiamati insetti vittoriosi. Infatti, come abbiamo appena scoperto, le libellule sono risolute quando attaccano la preda. Ancora nella mitologia nordica erano imparentate con la dea dell'amore. Nelle tradizioni celtiche le fate cavalcavano le libellule e le libellule aiutavano i serpenti feriti curandoli. E adesso arriva un po' il momento di... bello, così. A causa delle code a punta, alcuni credevano che le libelle pungessero fin qua. Vabbè. Libellule, le bellule, le belle belle. Altri invece pensavano che le libellule, ma sembra quasi uno scioglilingua, le libellule dessero dei colpetti alle orecchie dei bambini e gli cucissero le palpebre o le bocche mentre dormivano. Già qua più agghiacciante. Tanto che erano chiamate lago da rammendo del diavolo o semplicemente il diavolo. Ma ancora, sempre per la loro forma un po' a bilancino, gli esseri umani si sono per un po' immaginati che Satana mandasse le libellule per pesare le loro anime. E vabbè, sono stati anche simbolo della visita degli amati defunti, ma la cosa più figa è che no, quando la gente dice il re della savana, il re degli animali è il leone, sappiate che la percentuale di successo di caccia di un leone è solo del 25%. Quindi niente, le libellule tra sacro e profano, che cos'è che ascoltano? Cos'è che avevo detto? I Prozac più, perché ogni tanto devono tornare pure loro.

0: E siamo giunti alla fine di questa puntata diciassettesima, che è la diciottesima in realtà.
1: Diciottesima.
0: Ma c'era qualche popolo che iniziava a contare dallo zero, qualche boh, cultura, non mi ricordo più. In ogni caso, vi do gli appuntamenti più stimolanti per le vostre gite fuori porta di questo fine settimana, in particolare sabato 18 luglio, colpevoli di Palestina, e qui le gite diventano anche lunghe, dalle più vicine alle più lontane. Presidia le carceri di Melfi, Rossano, Terni, Sassari e Ferrara, a sostegno dei prigionieri palestinesi reclusi nelle carceri italiane in quanto colpevoli di Palestina. Convochiamo in contemporanea i presidi solidali sotto le case circondariali, appunto, di Ferrara, Melfi, Terni, Rossano, Calabro e Sassari. Libertà per tutti i prigionieri palestinesi contro ogni complicità col genocidio sionista. E questo sarà sabato 18, e vabbè, vi do anche gli orari. Beh, sono sabato 18 alle 18, giusto per non sbagliarsi, cioè è proprio difficile confondersi. Dopodiché, a Genova ci sarà il corteo nazionale, appunto, in ricordo. Ricordo, sai che sì che ricordo, per i 25 anni dal G8 appunto di Genova, corteo nazionale 19 luglio ore 15:30 che parte da Piazza Carlo Giuliani, che è Piazza Alimonda, e c'è un preconcentramento spezzone giovani. Se vi sentite giovani,
1: Andate.
0: vi trovate alle 14:30 con appunto spezzone giovani contro guerra, leva, fascismo e repressione davanti alla scuola Diaz, via Cesare Battisti. E il giorno dopo, lunedì 20.07, ci sarà un presidio, sempre in piazza Alimonda, piazza Carlo Giuliani, per non dimenticarlo, dalle 14.30 alle 8 di sera a cura del comitato. Non mi ricordo più il comitato. Va bene.
1: Forlì.
0: Dopodiché, carcere di Forlì. Doppio appuntamento a carcere di Forlì, lato Via della Rocca, dalle ore 18 alle ore 20:30, e sono, vabbè, appuntamenti per più avanti, comunque per il 20 luglio e per il 3 agosto. Un secondo solo, che ce la posso fare. 20 luglio, 3 agosto, ore 18, torniamo sotto le infami mura del carcere La Rocca di Forlì. Per chi sta dentro resiste al caldo e alla tortura della reclusione. Per noi che stiamo fuori, che ritroviamo ogni volta lo spirito dello stare assieme per un ideale pratico in strada. Ricordiamo che la lotta per la liberazione dei compagni arrestati il 16 giugno non sarà terminata finché anche Pietro non sarà nuovamente con noi. Ricordiamo che la lotta per la liberazione di tutte le nostre compagne e di tutte le persone ingabbiate non finirà fino a che non crollerà questa infame società, tutte libre, fuoco alle galere. E vi ho dato tutti gli appuntamenti che volevamo darvi. Vi ricordiamo infine di andare su Rebaltela. Perché se andate su Rebaltela e non volete, siete pelandroni e non volete o non potete andare via da questa cittadina non esattamente felice, il 18 luglio dalle ore 18:30 al centro sportivo Gigi Piccoli, via Carotto 1, suonerà niente po' di meno che Cuba Cabal direttamente dall'Abruzzo, e ora capirete perché abbiamo fatto la puntata con un sacco di simpatici rapper abruzzesi. In più, insieme a lui suoneranno anche Melograno Crew, White Trash, Giuro 37129 e Boozer. Giornata benefit a cura della cassa antirepressione, pranzo sociale, confronto sulla repressione degli spazi in città, cena, pizza col forno a legna. E quindi dai, è forte, scegliete l'appuntamento che vi piace o ditecene degli altri, non so in che maniera, perché ci sentiremo giovedì prossimo, e quindi vi lasciamo col solito pezzone sobrio. Buonasera,
1: Buonanotte.
0: bonsoiré e bonne nuit à tout le monde.

La canzone del pane, i Camillas con l'album delle politiche nel Prato del 2009. Benvenute e benvenuti a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori del Ponte Radio. Questo è il Ponte Radio a conduzione di Radio Eustachio ed è il 10 luglio e sono le 1:05 quasi del pomeriggio. E questa puntata vorrebbe essere sostanzialmente una puntata di restituzione. Perché? Perché la settimana scorsa a Verona ci sono state onde riflesse, la 3 giorni dedicata allo strumento della radio. Dedicato allo strumento della radio nel senso che sono una 3 giorni che è sviluppata tutta intorno a incontri, laboratori, performance e quant'altro, tutte incentrate sullo strumento appunto radiofonico, strumento di unione culturale ma anche di lotta, soprattutto di lotta. E questa 3 giorni è stata una 3 giorni entusiasmante per chi sta ascoltando dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Può darsi che abbia sentito già ieri un po' un resoconto, qualche parola almeno dedicata a onde riflesse dell'ultimo fine settimana. È stata una 3 giorni molto intensa, appunto. Si è parlato di radio, si è parlato di radio e storia, di radio e guerra, di radio e carcere. E non solo parlato, si è discusso, ci si è confrontati e si sono fatte anche delle proposte. Insomma, è una 3 giorni di affiatamento e di entusiasmo. E noi volevamo riportare appunto un momento di questa 3 giorni. Perché? Perché la domenica mattina c'è stata anche una diretta collettiva che ha visto inserirsi nel format di Benvenuti tra i rifiuti, che è una trasmissione di ormai di qualche anno fa, magari di Radio Eustachio, ma con qualche ritorno ogni tanto appunto. E c'è stata una diretta con il coinvolgimento anche di alcune redattrici e alcuni redattori di Radio Neanderthal e Radio Blackout. E niente, noi volevamo solo ridarvi appunto questa registrazione che è avvenuta appunto la domenica mattina, ritornarvi anche un po' la concitazione del momento, l'entusiasmo che si può sentire anche un po' dalle voci, e l'entusiasmo perché sono 3 giorni dove appunto si sta a dormire anche lì, si sta a fianco e si discute dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Si è parlato anche di Ponte Radio appunto sia a livello tecnico sia un po' a scambi finalmente in presenza, ecco, riguardo a questa trasmissione, a questo format, ma non siamo qua per ripetere quello che è successo, ma semplicemente a rimandare questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Vi auguriamo buon ascolto. Prima un piccolo pezzo di Theo Wise, Fermo o Sparo.

E nell'augurare buon ascolto a questa puntata di Benvenuti tra rifiuti che c'è stata domenica mattina a Onde Riflesse, salutiamo con un forte abbraccio chi ci ascolta privato della propria libertà personale e siamo contenti di venire a conoscenza del fatto che Micol, Nico, Bibi, Arnau, Stefano, Luna e Giulia, ovvero i compagni arrestati per 270 bis durante la retata del 16 giugno, sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame che ha ritenuto inconsistente il reato associativo, mentre per Toni e Pietro rimane una posizione un attimo complicata perché appunto l'accusa è di terrorismo alla parola. Un abbraccio a chi è uscito di galera e dai domiciliari.

0: e benvenuti tra i rifiuti, o meglio...
1: BTR Resurrection Party, in occasione di onde riflesse, e due spiegazioni forse dobbiamo darvele, perché chi ci ha ascoltato in passato si ricorda che siamo morti, siamo defunti come programma. Chi non ci ha mai ascoltato invece dice: ma che cazzo sono sti quattro coglioni? Vabbè, un po' proviamo a spiegare entrambe le cose, nel senso che questo programma è un programma che andava in onda su Radio Eustachio, sulle frequenze 35-59 dell'AM a Verona, ma è un programma che non c'è più. Però quest'estate 2026 c'è un caldo che resuscita i morti, quindi torna anche BTR.
0: Torna BTR con una puntata mai vista, mai immaginata, perché siamo fuori dal nostro luogo dove siamo stati rinchiusi
1: fuori
0: per tanti anni.
1: Fuori dalla comfort zone totalmente. E soprattutto siamo in un contesto molto particolare, che è quello di Onde Riflesse, una gran sabba delle radio autogestite, e quindi abbiamo colto l'occasione anche per mettere assieme dei giornali non più solo dal cassonetto di Verona, ma anche da cassonetti di varie città. Perché, appunto, per chi non conoscesse, Benvenuti tra i rifiuti è un programma di rassegna stampa dal cassonetto, quindi di autodifesa a mano armata, forbice in mano, dalla stampa, dalla propaganda di Stato e di azienda, di capitale. Quindi, appunto, morti noi, lo spirito continua, perché l'esigenza di difendersi dalla propaganda di Stato e di capitale rimane, e quindi appunto una nuova puntata di Benvenuti tra i rifiuti.
0: Il numero non ce lo ricordiamo proprio minimamente.
1: Ma poi questo, tanto siamo morti, quindi questo è un fuori programma.
0: È fuori programma, è un resurrection party.
1: Fra l'altro avremo anche delle tempistiche un po' concitate, penso, spero si senta anche dalla nostra febbricitante fibrillazione, perché poi c'è la conclusione di Onde Riflesse, quindi appunto sarà una puntata molto one shot in tutti i sensi.

E questa puntata arriva dopo il nostro funeral party di mesi fa, però appunto ci tenevamo anche a fare una dedica a chi non c'è più, perché appunto c'è una cagnetta che ci ha accompagnato per molte puntate, è stata una presenza silenziosa ma che diciamo ha mosso le fila dall'ombra, e quindi ecco, questa puntata è anche il suo ricordo.

0: E iniziamo con un paio di notizie al volo da, diciamo, l'internazionale, non l'internazionale giornale, ma da, diciamo, la pagina internazionale dell'Arena di Verona, giornale locale di questa città murata della merda. E la prima sono due notizie che ci parlano del mondo in guerra. Tensione con Ankara, Israele rompe il tabù e riconosce il genocidio armeno. In sostanza il governo israeliano ha riconosciuto che la Turchia aveva dei nazionalisti turchi aveva commesso un genocidio contro la popolazione armena, contro il popolo armeno, e questo ovviamente ha indispettito Israele, che non vuole che venga riconosciuto invece il genocidio in corso in Palestina. Vabbè, questo, diciamo, Erdogan infatti... il contrario, Israele ha riconosciuto il genocidio armeno e quindi la Turchia adesso dice riconosceremo quello invece che stanno facendo, dice a Gaza è stato commesso un genocidio, ne chiederemo loro conto. E questa cosa ci rimanda al fatto che anche secondo alcuni analisti, diciamo borghesi, il prossimo fronte di Israele potrebbe essere proprio con la Turchia, cioè appunto ci sono delle tensioni che potrebbero andare nell'allargamento del conflitto in quel senso. Rimane il fatto che al di là del riconoscimento statale i genocidi li fanno proprio gli stati, quindi non c'è speranza, non c'è salvezza tra di loro e da loro. L'altra notizia che volevamo leggere era il fatto appunto questo di Trump che sbanca con le cripto, un titolo un po', diciamo,
1: così da sì, linguaggio proprio,
0: ha fatto erbotto. Trump in un anno oltre un miliardo nelle casse del presidente. Perché? Perché appunto ci sono tutte quelle scommesse anche sulla politica con dei canali strani, il fatto che ha fatto dei meme coin che sono praticamente delle monete virtuali con la propria, diciamo, immagine, comunque col proprio nome, e però la famiglia Trump in generale ha anche investito in una quantità di aziende. L'articolo sempre dell'Arena dice: il presidente è stato molto attivo sui mercati azionari, tra i suoi investimenti colossi come Amazon, Meta, Nvidia e Tesla. E la famiglia Trump inoltre gestisce un impero commerciale i cui interessi vanno da hotel e resort di golf a licenze con il marchio fino ai droni. E questo ci rimanda poi anche a quello che è successo in Albania, che succede in Albania con un resort, diciamo, legato alla famiglia Trump contro cui ci sono delle proteste. Quindi, diciamo, un capitalismo mafioso, comunque, che è un racket, diciamo, che va al di là della politica, diciamo, in senso tradizionale, che comunque anche tradizionalmente è sempre stata affari.

0: E dalla guerra fuori, diciamo, da casa, parliamo della guerra in casa, che non si è mai fermata e anzi continua, si amplifica con, soprattutto a Verona, con le strade sicure, perché Verona diventa la regia di strade sicure nazionale. L'esercito sorveglia 58 città. E inizia l'articolo dell'Arena qua del giovedì 2 luglio 2026, Verona capitale italiana dell'operazione Strade Sicure. È stata infatti assegnata al Comfort il comando delle forze operative terrestri di Verona. La regia dell'operazione Strade Sicure, che coinvolge appunto 58 province, è un'evoluzione che prosegue nel solco del nuovo modello esercito voluto dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con lo scopo di costruire strutture, unità e processi coerenti con le esigenze dei moderni scenari operativi. Che non ci dicono quali sono, ma ce lo possiamo immaginare, dai domini spazio anche ai cyber, e comunque insomma pronti a qualsiasi
1: Sì,
0: cambiamento.
1: abbiamo visto comunque che l'esercito viene schierato, diciamo, per qualsiasi occasione, nel senso da l'esercito viene schierato per qualsiasi occasione, c'è, cioè, emergenza Covid piuttosto che rivolte in carcere, quindi, diciamo, l'utilizzo, diciamo, non si sa quale sarà, ma sicuramente ci sarà.
0: E appunto l'operazione Strade Sicure, che era iniziata nel 2008, e impiega ad oggi 6.800 militari dell'esercito italiano, tra cui anche Marina, Aeronautica Militare. E recentemente potenziati anche Verona con l'introduzione di veicoli blindati leggeri Puma 6x6, dislocati in zone centrali e turistiche e luoghi di culto, dopo che la guida è stata affidata al generale Corpo d'Armata Lorenzo Daddario, che non so se è quello che fa anche le corde per le chitarre, o se è un parente.
1: Secondo lavoro ce l'hanno tutti comunque.
0: Esatto, per arrotondare magari. E, esatto, prosegue l'articolo ricordando gli ultimi fatti successi nel centro cittadino, tra cui l'aggressione fatta col cavatappi, lo strappo dell'orecchio a morsi, insomma tutte queste cose qua che vengono ovviamente pompate tantissimo per giustificare quello che comunque farebbero in ogni caso. E ci ricorda questa cosa qua che ci sono delle zone rosse a Verona, istituite da un po' di tempo, che sono appunto Pradaval, Stazione e Santa Toscana, e la proposta è di aggiungere Piazza Cittadella a questa lista di zone rosse.
1: Che, fra l'altro, ricordiamo Piazza Cittadella, in cui sono stati anche dei presidio di remigrazione, quindi dei gruppi fascisti, contro la presenza, diciamo, di seconda generazione, di ragazzini che frequentano quella piazza abitualmente. Sempre, diciamo, nel segno della guerra interna, diciamo, di alcune notizie un po' random, perché appunto abbiamo molta, molta carne al fuoco, molto tocco al fuoco. A Legnago, quindi in provincia, non in città, la polizia locale sarà armata di taser e ci sono 6 mesi di sperimentazione, qualcosa che in città, diciamo, c'è già, viene esteso sempre di più in tutta la provincia veronese. L'altra notizia è sempre dall'Arena, del 29 di giugno, un grazie ai 150 alpini impegnati alle Olimpiadi. Alla caserma Duca, cerimonia con consegna di spilletta e attestato. Sinergia perfetta fra penne nere ed esercito. E questo, diciamo, con buona pace di chi pensa ancora, non si sa perché, che gli alpini siano quelli, diciamo, che si bevono i gotti e fanno da mangiare alle feste di paese e basta. È in realtà un'associazione paramilitare, la principale, la più diffusa in Italia, che fa propaganda per l'esercito, per la leva e contribuisce alla militarizzazione, diciamo, della città e delle cittadine.
0: Tra l'altro, gli alpini sono tra l'altro quella categoria che anche in pensione continuano, oltre che a cucinare, a fare propaganda, cioè insomma non smettono mai, e questo mi viene in mente perché ho visto un articolo che ci eravamo persi, che rimane un po' nel tema, ex carabinieri nei parchi, controlli e sorveglianza, che quindi hanno potenziato anche l'Associazione Volontari Carabinieri, Associazione Nazionale Volontari Carabinieri in pensione, e appunto, beh, senza che leggo tutto l'articolo, che ci saranno giornalmente sempre in coppia, ci assicurano, non andranno mai in giro da soli, ma sempre in coppia,
1: In coppia come?
0: a sorvegliare i parchi, dare un aiuto in stretto contatto.

0: measures. Quiet, will you be told and how?
1: Vabbè, oltre a fare la consueta pubblicità Progresso, per chi ci ascolta da casa, che quando maneggiate degli articoli di giornale usate sempre i guanti di gomma, perché con la merda ci si sporca le mani. A tema sempre di, diciamo, agenti fuori servizio, si parlava prima dei carabinieri, che ex carabinieri che verranno impiegati nei parchi. È successo a Borgo Roma, qua a Verona, che un agente fuori servizio cosa ha fatto? Ha visto un'auto sospetta e ha chiamato, ha avvertito ovviamente i colleghi in attività, e sono arrivate varie pattuglie e c'è stata una sparatoria nel senso di chi? Della polizia, che per impedire la fuga di questa persona, un cittadino moldavo secondo quanto riportato dal giornale, ha sparato alle ruote posteriori. L'articolo ovviamente, diciamo, gira la cosa come gli agenti che rischiano l'investimento, quando la situazione, diciamo, è stato qualcuno che ha rischiato invece la pallottola, diciamo, addosso. E infatti dice: uno degli agenti che hanno rischiato l'investimento, per evitare che la situazione degenerasse, è esploso dei colpi di pistola. E si dice: nonostante lo scontro animato, nessuno è rimasto ferito, via Scuderlando, dove è avvenuta la vicenda, è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alla polizia di effettuare i rilievi. E questa cosa ci riporta, vabbè, a degli episodi successi in Italia negli ultimi tempi, l'ultimo qualche giorno fa in Abruzzo, dove un ragazzo è morto inseguito dai carabinieri, e ci ricordiamo tutti i rami a Milano. E sempre rimanendo purtroppo in tema di morti di Stato, c'è una notizia che volevamo riportare, che riguarda Verona, riguarda la sicurezza, riguarda la guerra in casa, che è la morte di una detenuta nel carcere di Trento di Spini, a Bras-Jarar, avvenuta un mese fa, poco più di un mese fa, 24 giugno.

si sarebbe uccisa, perché la famiglia diciamo, mette in discussione questa versione. Aveva 7 anni di detenzione complessivi, ne aveva fatti 2, passati fra il carcere di Verona, quello di Vicenza e quello di Trento, quindi diciamo in 2 anni ha fatto 3 trasferimenti, perché da uno è stata mandata diciamo avanti e indietro, e gli era stati negati i domiciliari, quindi diciamo questo è il contesto in cui è venuta questa morte, che sia diciamo stata una morte direttamente fatta da lei o meno, come la famiglia invece diciamo ipotizza. Comunque la responsabilità rimane sempre del carcere, e questo diciamo ci fa capire in maniera molto tragica le conseguenze di questo tipo di retate, di questo tipo di propaganda anche sui giornali, che legittimano

E comunque un volantino è stato diffuso anche in città, qua a Verona, che ricorda questo fatto per non farlo passare nel dimenticatoio, ricordare le responsabilità di chi i carceri li fa e la gente in carcere ce la mette.

l'arena perché è chiusa l'indagine. E appunto l'indagine sui fratelli Ramponi, ci ricordiamo tutti il fatto che per evitare di uscire da casa loro hanno causato un'esplosione in cui sono morti 3 carabinieri, 19 rimasti feriti e 15 con invece ferite più lievi. E ci ricorda l'articolo che sono ancora tutti e tre detenuti, tutti e tre fratelli, Franco a Vicenza, Dino invece a Trento e Maria Luisa a Verona, carcere

In mezzo a tutti questi rifiuti qua locali, veronesi, ci stanno pure un poco di monnezze di giornali napoletani che ci siamo presi la briga di portarvi giusto così per aggiornarci un poco sulle faccende oltre questi miseri confini regionali. Allora, si è parlato in settimana assai della questione di Montesanto, che è stata protagonista, ospite di un pomeriggio abbastanza movimentato. Allora, qui c'ho avanti sia il Mattino e la Super Monnezza che la Cronaca di Napoli, e sostanzialmente mentre nella piazza di Montesanto si stava trasformando in un normale lunedì pomeriggio qualsiasi in un ring, la telecamera di un mini market inquadra una giovane donna e si vede che questa donna poi ha tra le mani qualcosa di super scintillante, super interessante per queste telecamere, che va a nascondere sotto a un motorino ed una pistola. Nel frattempo con una discreta ostentazione della violenza, che poi era frutto sostanzialmente semplicemente di beghe così familiari, c'è un ragazzo che spara un paio di colpi in aria, parallelamente ne spunta un altro con un Kalashnikov in mano, che però non spara, ma viene prontamente protetto dagli amici a evitare di fare una strage di passanti. E tutta questa roba, che sostanzialmente è frutto di un gioco di potere enorme

all'esterno di questo appartamento da un plotone di sicurezza nasconde la sua pistola sotto al cuscino. Questo articolo ve l'ho così riportato per non dimenticare quanto, diciamo, la Camorra a Napoli svolge un ruolo di controllo parallelo allo Stato. Nelle piazze di spaccio succedono queste cose costantemente, ma poi questi giornali ce le riportano come giorni di ordinaria follia, ma in realtà è esattamente strutturale e funzionale alla nostra così città.

che ha raccontato di come il rettifilo, una delle strade più importanti della città, dove il caldo incendia i cavi, blackout per oltre 2800 utenti, fiamme da surriscaldamento della rete dei sottoservizi, al buio la sede centrale della Federico II, il comune ai residenti, limitate l'utilizzo dell'elettricità, l'Enel interviene con due power station. Esattamente quello che è successo è che il centro storico di Napoli, nella parte più bassa, quella del rettifilo, appunto Piazza Borsa, che poi sale verso Banchi Nuovi, è rimasto al buio per qualche giorno, ma oltre a saltare l'elettricità, naturalmente la violenta ondata di calore ha fatto saltare anche internet, perché hanno preso, diciamo, si sono squagliati anche i cavi della fibra ottica. E io c'ero, sono passato per il Corso Umberto e ho visto un po' la situazione. Immaginate una delle arterie principali della città che nel cuore della giornata, una strada che ha doppia corsia, che va e doppia corsia che viene, che è stata praticamente bloccata completamente, lasciando una corsia per viaggiare. La città era completamente intasata, ma la cosa più incredibile era che proprio in quei giorni in cui prendevano fuoco i cavi e c'era questo blackout, la regione Campania varava questa ordinanza del presidente Fico che vietava i lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, da mezzogiorno alle 4, e proprio in quell'orario gli operai dell'Enel erano lì sotto il sole cocente a cercare di riparare il guasto, ma sembrava che il problema della salute di questi operai non importasse a nessuno, l'importante era ripristinare l'elettricità quanto prima possibile. E l'articolo continua dicendo che il guasto sia stato determinato dal caldo, che i cavi del sottosuolo hanno preso fuoco, ma in 2 anni è ben la seconda volta che accade, ma non solo a Corso Umberto, anche in altre zone della città, come dice l'articolo, in via Sant'Anna dei Lombardi, ma anche in altre zone limitrofe al capoluogo, per esempio anche sull'isola Ischia. Questo ci riporta a una questione che è quella della

identificazione costante. Le aree verdi presenti in città sono state tutte distrutte e sono state praticamente tutte cementate. Questo lo dico per ricordarci che noi stiamo vivendo in città una particolare congiuntura storica, dove l'ex rettore della Federico II è l'attuale sindaco di Napoli. Perché dico questo? Dico questo perché l'università sta prendendo potere di governo sempre di più all'interno della città e secondo me è responsabile dei progetti di ristrutturazione urbana sempre di

Anche qua è questo Digital Twins, no? Che prova a mappare in maniera digitale tutta l'area della città, compresi i posti occupati, perché pretendono anche di entrare nei posti occupati e cercare di fare una mappatura dei beni comuni e dei centri sociali. Questo proprio per raccontare di come la congiuntura di trasformazione urbana si inserisce perfettamente.

continuiamo con invece la periferia Napoli Nord, in una un po' più meno recente, 21 maggio 26, strage sfiorata, indaga il PM, nessun ferito, 300 sfollati rientrano nelle case adiacenti al crollo e il comune comincia le verifiche. Per la serie non sapevamo niente, quindi cosa succede? A Scampia crolla la Vela Rossa che stanno demolendo, il gigante di cemento cade nel piazzale dove nel pomeriggio giocano i bambini, sono le 22:30, naturalmente si pensa a un terremoto perché nel frattempo il territorio comunque trema, ma siamo nella zona flegrea, e Scampia quindi vive un'altra notte di paura dopo il crollo del ballatoio della Vela Celeste che nel 22 luglio del 24 fa 3 morti e 11 feriti. Questa vela invece, non la celeste ma la rossa, che stanno lentamente demolendo per fare spazio a nuove palazzine, ce le stanno ricostruendo, le stanno abbattendo queste per farne altre azzeccate sotto. Questa vela colpisce gli edifici costruiti accanto, appunto, per ospitare i suoi storici residenti, quelli della vela, e quel mostro continua a non darci pace, dicono gli abitanti, dice Daniela, che è un'ex inquilina a sua volta della Vela Marrone che è già stata abbattuta, quindi come gioco diciamo delle tre carte, vengono abbattute vele, parallelamente ne costruiscono altre, mentre le abbattono pezzi di roba rimane durante le notti ancora lì un po' appesa, crolla e sgombrano anche questa. E come al solito il comune, non sapevamo niente, non ce l'aspettavamo, la procura indaga contro ignoti per crollo colposo nonostante l'appalto diciamo sia ben noto, e più di 300 residenti trascorrono la notte fuori casa fino al rientro dopo insomma, le successive verifiche, e naturalmente sì appunto si parla di evento inaspettato c'è il comune a questo punto, a proposito

Oggi scuole, spazi pubblici, verde, a posto di quei posti simboli di degrado che per anni hanno segnato il territorio. Tutta questa roba la fa il comune insieme al terzo settore, al privato sociale e le sperimentazioni che il terzo settore fa sul territorio, che dà una mano, diciamo,

di Napoli, ma non solo. Noi sempre dalla cronaca della Repubblica abbiamo selezionato questo articolo che titola "Arriva la consulta della notte, ma è scontro sulla movida piano per l'asporto alle 24. Bene, che cos'è questa consulta della notte? È l'organismo che mette insieme operatori del

la vita in città va di pari passo con un altro piano che stanno cercando di approvare sempre al Comune di Napoli, che è il piano per la programmazione e l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico, che è il patrimonio dell'UNESCO. E citiamo questa, diciamo, patrimonio dell'UNESCO perché il centro storico di Napoli diventa patrimonio dell'UNESCO proprio negli anni 90, e da quel periodo che inizia questo processo che abbiamo più volte definito gentrificazione o turistificazione, che adesso sta avendo i suoi massimi effetti. Diciamo che comunque sempre il governo politico, e non solo della città, ha spinto affinché la città si trasformasse in un centro economico basato sul turismo, e adesso, essendo che questo processo genera delle emergenze, si può intervenire sempre più con repressione nei confronti dei comportamenti che escono al di fuori dell'illegalità. Il tentativo non è quello realmente di cercare una convivenza e di tutelare un po' tutte le esigenze, ma è quello di intervenire e instaurare sempre più dei presidi di controllo e di repressione nei confronti

0: Ed eccoci quindi, cambiamo conduzione, passiamo alla capitale sabauda. Scusate se ho detto capitale, evidentemente ci sono ancora, come dire, vabbè, un po' di eredità. Sì, vabbè, mi sono appena svegliata. Passiamo a commentare un po' di notizie da Torino Cronaca, un giornale che sicuramente non rispecchia, diciamo, la mentalità più sobria e perbenista, no, del capoluogo piemontese, ma invece ne incarna l'anima forcaiola, senza ovviamente dimenticare però l'amore per gli animali, quindi ovviamente c'è questo connubio che funziona sempre molto bene di sputare odio verso migranti, insomma qualunque categoria che non rientri.
1: Animalizzata, direi.
0: Ma sì, esatto, animalizzare alcune categorie di umani per poi fare degli articoli strappalacrime su cagnolini che vengono salvati dalla polizia e quant'altro. Ma cominciamo, insomma, a leggere qualche notizia. Chiediamo scusa in anticipo, perché oggi siamo un po' come quando ci si presenta a fare una verifica senza aver studiato e poi qualcuno ti passa improvvisamente dei bigliettini che potrebbero salvarti in corner, ma invece tu li guardi e non riesci esattamente a capire da dove dovresti partire, ma quindi scegliamone uno a caso. Allora, questo articolo, per cominciare con un po' di, diciamo, per non cominciare subito proprio con la forca. Allora, sempre Torino Cronaca, dicevamo, leggiamo un articolo che riguarda una Mercedes che è andata in fiamme. Il piromane colpisce a Reggio Parco, bruciata Mercedes da 100.000 euro. È tornato a colpire. Da diversi mesi nella zona tra Barriera di Milano e Reggio Parco si registrano misteriosi roghi di automobili e furgoni, troppi forse per pensare a semplici incidenti o episodi isolati. E la scorsa notte i bagliori delle fiamme sono tornate a illuminare le strade di Torino, precisamente in Corso Taranto all'altezza del civico 155.
2: Lirico.
0: Esatto, decisamente lirico, devo dire, sembra quasi un comunicato. Il rogo è scoppiato intorno all'una di notte e ha interessato una Mercedes GLS, un'automobile da più di 100.000 euro. Ma forse era la tua, l'avevi parcheggiata lì? Prima di partire per onde riflesse? Vabbè, insomma, quando torniamo adesso andiamo a controllare. Le fiamme hanno però coinvolto altre vetture, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, Mercedes da 100.000 euro, bruciata. Nel quartiere Reggio Parco, vicino a Barriera di Milano. Il prossimo articolo di fianco, sempre a testimoniare l'amore della città sabauda per l'automobile, è in realtà una panda, la prossima vittima di cannibalismo, addirittura, dice Torino Cronaca. Amara sorpresa ieri mattina per il proprietario di una Fiat 500, ah no, era 500, non l'avevo riconosciuta, 500 parcheggiata in via Verolengo, quindi quartiere Lucento. I ladri nella notte l'hanno infatti cannibalizzata, evidentemente, insomma, questo, chi scrive si sente un'automobile, smontando in pochi minuti il cofano, il paraurti, i fanali, parti del motore, portandosi via la refurtiva, pronta per essere rivenduta sul mercato nero dei ricambi di auto. Quindi, insomma, incendi e furti di parti di automobili nella notte.
1: Nella notte torinese, e sempre nelle notti torinesi di cose ne succedono. Adesso passiamo a un paio di articoli invece che ci riportano a quanto la sua essenza sanguinolenta sia una parte fondamentale di quella città. E infatti un paio di articoli che si trovano uno sopra l'altro ci parlano prima di tutto di Nemesis. Non so se la ricorderete, Nemesis. Nemesis è un'associazione di un collettivo, anzi viene definito, si definisce un collettivo femminista dai tratti e dal sapore decisamente littorio. Un collettivo che aveva presenziato durante un presidio, anzi durante una conferenza della France Insoumise a Lione, una conferenza che portò poi in seguito a una giornata di scontri e che vide poi infine morto un fascista. E torna a colpire anche in Italia, che per adesso non l'avevamo ancora vista. Infatti Nemesis scende in strada, chi violenta le donne va rimpatriato, immancabili. Prima il quadrilatero, dove alle 17 in pieno giorno un uomo ha tentato di violentare una giovane donna, poi Porta Susa, dove una donna di 52 anni è stata violentata da due uomini senza fissa dimora, ovviamente lo sottolineiamo, e adesso ovviamente immancabilmente continuano con la loro narrativa, che ci dice: a distanza di pochi giorni Torino è stata teatro di due gravissimi episodi di violenza che non meritano il silenzio o la rabbia selettiva delle femministe di sinistra. Torino, zona Quadrilatero, un nordafricano è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. Poi due giovani donne sono state aggredite in pieno giorno, due marocchini senza fissa dimora sono stati arrestati per violenza sessuale. Ovviamente per il collettivo il filo rosso che unisce i due casi è l'immigrazione irregolare. Forse si sono dimenticate la maggior parte delle violenze che sono avvenute negli ultimi mesi e anni a Torino, soprattutto nella zona centrale, riguardano proprio agenti primi dei bianchi e bianchissimi, peraltro abitanti della collina torinese, sia la parte più ricca della città, ma ovviamente non se ne fa menzione, e quello che si fa non è altro che riproporre ovviamente una narrazione di respingimenti, di remigrazione che nell'ultimo tempo sta provando a prendere piede, peraltro presentandosi in delle zone della città assolutamente diciamo distanti da quella che è la loro narrazione, come per esempio Porta Palazzo, il mercato più diciamo pieno di persone da tutto il mondo che possiamo immaginare. E sempre su Porta Palazzo restiamo, perché magari qualcuno lo saprà, è stato per anni uno dei mercati più grandi della città, che è stato spinto e sgomberato in parte dagli stracivendoli, gli stracivendoli che animavano il sabato e la domenica di Porta Palazzo, per respingerli in una zona che è via Carcano, vicino al cimitero monumentale, quello che poi è stato nominato il SUC. E qua ci dicono che il SUC potrebbe avere una scappatoia, perché negli ultimi anni è stato limitato a 40 giorni il tempo nel quale avrebbero potuto vendere la merce recuperata in giro, insomma nell'economia informale che anima quel pezzo di città. Era stato ridotto a 40 giorni il tempo della loro appunto possibilità di vendita nel mercato. E adesso una convenzione salva SUC firmata con la regione lo scorso dicembre, i 6 mesi per applicare le condizioni non negoziabili sono scaduti ieri, a breve ci sarà il confronto con l'ente regionale, ci rassicura l'assessore al commercio di Palazzo Civico Paolo Chiavarino. Nel frattempo la chiave per dare più giorni al barattolo potrebbe risiedere nel nuovo articolo dedicato ai mercati del riuso e delle opere del proprio impegno. Insomma, prima li spingono a fare in culonia in via Carcano, dove non c'è assolutamente nessuno e la gente ci deve andare appositamente per trovare diciamo uno spazio di economia informale che prima era parte integrante del tessuto urbano torinese, poi ne limitano i giorni per infine dare come un bel bastone, una carota, un ritorno di fiamma via Carcano, che forse potrebbe avere un suo spazio più lungo.

0: Va bene, continuiamo sempre da Cronaca Qui, sempre per ora con articoli selezionati prima del nostro arrivo, ma insomma questo è un dettaglio. Partiamo da un articolo che in realtà mi ha colpita perché in fondo si vede casa di mio padre, è vero, e riguarda il cantiere che ormai va avanti da veramente molti anni per l'allungamento della metro 1, così giusto per chi non fosse mai stato a Torino, una città di circa 800.000 abitanti con una linea di metropolitana che ha cominciato ad aprire nel 2006, quando ci sono state le Olimpiadi invernali, se non sbaglio nel 2006 aveva ben 6 fermate, una roba del genere, cioè comunque veramente una svolta notevole nella vita degli abitanti. Ora, è da molti anni che il sindaco promette l'allungamento della linea della metro 1, ovvero l'unica, fino a Collegno e Rivoli, insomma due cittadine della cintura torinese, verso ovest, verso la Val di Susa. Dice questo articolo: manca poco perché le 4 stazioni che dovrebbero collegare Torino a Rivoli fino a Cascinevica siano pronte, eppure praticamente restano ferme, da quando esasperati i lavoratori di ICI, capofila dell'appalto, hanno incrociato le braccia per i mesi di mancato compenso. Insomma, cioè, ovviamente si è andati anche in tribunale il sindaco Stefano Lorusso, sindaco di Torino, in realtà non di Collegno, continua a rassicurare chi vive lungo Corso Francia, questo lungo corso insomma dove passa la metropolitana, che i cantieri stanno per finire, finalmente queste fermate di metro stanno per essere aperte, però in realtà insomma sono veramente molti anni che chi vive lungo Corso Francia praticamente non può tenere le finestre aperte, perché sennò si sente, insomma, entra la polvere dei cantieri, si sentono rumori veramente da molti anni, e queste stazioni che sono insomma, state promesse appunto da lungo tempo, ancora insomma, sono molto lente ad arrivare. E si aggiunge ovviamente il fatto che ci sono 42 dipendenti ICI a cui non vengono pagati né gli stipendi né le ferie. Ci dice ancora questo articolo che nel peggiore dei casi bisogna ripartire da zero, ovvero fare di nuovo una gara di appalto e riassegnare i bandi. E dice ancora: generando il paradosso dell'inizio dei lavori per la metro 2 e la mancata conclusione della metro 1. Io invito, o meglio chiedo aiuto del pubblico, perché la metro 2 io non ne avevo neanche sentito parlare, forse è stata la mia mancanza degli ultimi anni, ma insomma non saprei dove dovrebbe passare questa metro 2, tu lo sai?
1: Dovrebbe farsi tutto il nord città per arrivare, passare dalle università ovviamente, quindi unire diciamo le zone che in questo periodo stanno subendo una forte spinta di interessi privati, infatti sono spuntati come funghi una serie di co-housing di lusso per gli studenti negli ex palazzi dei padroni di Torino, di Lavazza, intesa San Paolo, e nel 2035, dicono, poi ogni tot cambiano data di inizio, dovrebbero iniziare i lavori che collegano proprio quelle parti diciamo abilmente restaurate nel frattempo, quelle parti di città abilmente restaurate, con il centro e con la zona universitaria.
0: In fondo sono solo numeri. Infatti, a proposito di solo numeri, insomma, dice sempre questo articolo in chiusura, mancherebbero circa 30 milioni, esclusi 145 milioni per acquistare 12 nuovi treni richiesti, insomma, per il prolungamento. Questo per quanto riguarda, insomma, la questione collegata di trasporto e sciopero di questi lavoratori che, appunto, a cui non vengono pagati né lo stipendio né le ferie da mesi. È giusto così, vabbè, vado avanti giusto perché c'è la linea, il filo rosso dello sciopero. Passiamo a Falchera. Falchera, vorrei prima fare una nota geografica, come sempre mi piace fare, è un quartiere all'estremo nord di Torino, un quartiere molto particolare perché è praticamente un'isola, è collegata all'esterno da un'unica strada da cui si entra e si esce, e da una linea ferroviaria, quella del treno che va insomma fino a poi a Chivasso. Per cui è veramente come se fosse un paesone al di fuori addirittura della tangenziale, e che ha una vita propria fondamentalmente. Questo articolo, che sempre troviamo nell'edizione del 1° luglio di Torino Cronaca, ci dice che uno sciopero della logistica dell'INS, insomma la catena di come si chiamano, supermercati, ha svuotato tutto l'INS di Falchera, e tutta Falchera rimane senza un supermercato. Dicevo, appunto, questa sorta di isola al di fuori della città di Torino, ma ancora parte del suo comune, da cui si entra e si esce da una sola strada, che ha un po', che tra l'altro potete immaginarvi come una minuscola Liverpool, perché ha le caratteristiche case dell'architettura degli anni dell'architettura popolare degli anni 50-60, quelle in mattone rosso, che ricordano un po', appunto, in qualche modo l'Inghilterra, la stessa delle Vallette, in realtà di tanti altri posti nel mondo. Tra l'altro somiglia molto anche a Rione Traiano, l'ho notato passandoci, vabbè, per fare collegamenti anche con Napoli. Appunto, dicevamo, scaffali vuoti sono la prima cosa che si nota quando si entra all'INS di Falchera. Mancano le uova, manca l'acqua, mancano tanti prodotti di uso quotidiano. Lo sciopero della logistica di INS va avanti da giorni, e qui a Falchera si vede e come. Ma la vera notizia, ci dicono, non è lo sciopero, è il quartiere che gli gira intorno. Ci sono delle storie anche molto commoventi di solidarietà tra chi ha trovato l'acqua e l'ha distribuito alla signora, perché il punto fondamentale che si lega alla descrizione geografica di prima è che, appunto, non è che se è vuoto questo supermercato si può andare in un altro, perché insomma l'unico modo per andare da un'altra parte è prendere una macchina, uscire da Falchera, farsi un lungo stradone per entrare a Torino e arrivare poi in Corso Vercelli e lì trovare insomma altri luoghi dove acquistare quello che è necessario. Questo così, giusto perché per dare, come dire, anche un po' un quadro di interpretazione di questo articolo. L'unica cosa che non riesco a trovare, devo dire così, leggendo un po' anche velocemente, devo ammetterlo, è un po' di approfondimento sul motivo dello sciopero. Qua ci dice semplicemente che è uno sciopero della logistica di INS, ma non ci dà assolutamente nessun altro riferimento, quindi insomma mi dispiace non poter approfondire questo.
2: Questa è la roba più interessante da sapere.
1: Rivendicazioni come sempre silenziate, ma torniamo invece sulla metro 1, la prendiamo ed andiamo e usiamo le nuove stazioni che dovrebbero aprire a breve e arriviamo quindi a Collegno, dove un incredibile episodio, ci segnalano, alle 3 di notte è avvenuto. Insulti razziali ai bambini, ma loro li inseguono armati con dei bastoni. Niente di più o meno sensato. Ragazzini neanche 14 anni, armati di bastoni, che inseguono due adulti che si difendono lanciandogli contro dei sassi. Il tutto alle 3 di notte nel piano centro di Collegno. Sembrerebbe la cronaca di un'aggressione da parte di una delle baby gang che imperversano a Torino e in provincia. Ecco i Maranza che tornano alla ribalta, ma se non fosse che a scatenare la violenza sarebbero stati degli insulti razziali rivolti ai bambini da parte di due adulti, fatto che ovviamente non giustifica la reazione violenta, ma che quantomeno inquadra l'episodio in un'ottica differente. Questo per una volta, guarda, Torino Cronaca ha avuto uno sguardo che, insomma, direi affatto approfondito, ma tantomeno segnala che il fatto è avvenuto per degli insulti razziali, salvo che ovviamente ci racconta poi dopo come il sindaco Matteo Cavallone ieri sera ha diffuso il video per cercare di fare chiarezza, sottolineando l'interlocuzione costante con i carabinieri e ringraziandoli per il lavoro molto veloce di indagine e interventi sui colpevoli di un episodio così grave nel nostro centro città. Non si capisce bene a chi faccia riferimento, probabilmente sarà uno degli ennesimi modi per applicare il decreto Caivano, già che vede il Ferrante a Porti completamente zeppo di persone molto giovani che insomma subiscono questo tipo di repressione. Le identificazioni a quanto pare sono già state fatte, ci dicono con successo, molti di loro hanno già un nome e un cognome, gli altri presumibilmente lo avranno presto. Beh, insomma, staremo a vedere come si evolverà questo pezzetto. Nel frattempo attendiamo peraltro anche la risposta del processo di appello per le indagini e l'inchiesta che ha visto coinvolti una serie di ragazzi al minorile Ferrante Aporti, un'inchiesta per devastazione e saccheggio riguardante una rivolta avvenuta all'interno delle mura del carcere, peraltro in contemporanea con un'altra rivolta che stava avvenendo all'interno di quello delle Vallette, quindi il carcere per adulti. Staremo a vedere e ci terremo aggiornati. Da Torino è tutto e passiamo di nuovo la linea a Torino che ci racconta ancora.
0: Dobbiamo mettere un po' di musica, non lo so.

0: E stiamo arrivando addirittura d'arrivo di questa puntata di Benvenuti tra rifiuti, una appunto puntata extra sotto tutti gli aspetti. Però ci sono anche le note dolenti.
1: Purtroppo sì.
0: Ci sono anche le cose che non vorremmo dire, ma dobbiamo dire.
1: Ci tocca far fischiare alcune orecchie.
0: Perché queste onde riflesse sono un po' i mondialiti, i mondiali delle radio autogestite, e c'è un Radio Armando Maradona che purtroppo non è qua fra noi. Ora, diciamo, a differenza del Pibe de Oro, costui non ha la fedeltà alla casacca come tratto, diciamo, distintivo, perché è passato anche un'altra radio, ma noi queste cose siamo di mentalità larga e moderna, le perdoniamo, non è questo il punto, anche se rimane un po' il Ciro Ferrara della radiofonia. Però la cosa grave è che non è qua fra noi, questa cosa ovviamente dispiace, fra l'altro più di una radio, quindi crea un problema veramente vasto, e non sappiamo che dire, a parte il fatto che la prossima onda di riflesso la faremo sotto casa tua a questo punto, così siamo sicuri che ci sei, avremo anche ospitalità magari, e niente, così era una sberla e una carezza messa assieme, la stessa frase, e vabbè, anche un saluto soprattutto a un'altra persona che invece di essere, diciamo, al nord, non si sa per quale motivo, è al sud per motivi, diciamo, di famiglia, e comunque un'altra persona che vorremmo fosse qua con noi, quindi tante dediche in questa puntata estiva.

0: ultimo articolo, in tutti i sensi, fra l'altro ultimo di una trasmissione che era già morta, però la vita va avanti, la morte anche. L'arena del 29 giugno, cultura e spettacolo, perché c'è anche cultura, c'è anche spettacolo, c'è molto spettacolo, diamo anche noi spettacolo quando riusciamo. Tempo di comics, perché non si può dire fumetti, fumetti è troppo dozzinale, è troppo di bassa lega, è troppo proletario, si dice comics all'americana o graphic novel se costano. Questa è una considerazione a parte. Superman e Spider-Man, difesa del giornalismo, non più delle vecchiette, non più diciamo dei vicini di casa, ma del giornalismo che evidentemente ha bisogno di protezione. Le due icone del fumetto sono impegnate in una battaglia del secolo, nella nuova coppia di Albi, edita da vabbè, una casa editrice che non riportiamo, non facciamo marchette pubblicitarie noi. E dicono tutto vero, a differenza di quello che fanno, scrivono abitualmente sui giornali, evidentemente è una missione forse di colpevolezza, tutto vero in questo caso, due dei più grandi reporter del mondo uniti contro la disinformazione. Perché la battaglia del secolo cos'è? Non è contro la Cina? È contro la Cina, è in difesa della democrazia che ha fatto più morti dei totalitarismi ai momenti? No, è la disinformazione, il nemico in questa fase è chi dice le cose false. Praticamente, vabbè, risparmiamo un po' i dettagli, però c'è questo album che mette assieme due supereroi che sono anche due giornalisti, perché appunto se qualcuno non è appassionato di fumetti e di cose varie, sono appunto due bravi ragazzi, dice, ragazzi tranquilli e per bene, che però sono disposti a sacrificare tutto pur di difendere la verità.
1: Di cui uno è famoso per arrampicarsi sugli specchi.
0: Tra l'altro... L'altro è famoso perché praticamente è uguale al se stesso supereroe, ma nessuno lo sgama, un po' come Zorro, diciamo, Don Diego della Vega. Vabbè, sgamano solo la gente che conosciamo noi, a quanto pare. Però, qual è il punto? Il punto è che loro dicono della trama di questa vicenda, questa avventura che verrà, insomma, qualcuno magari accatterà anche dal cassonetto, speriamo che qualche erede di BTR potrà fare una puntata su questo fumetto dal cassonetto. Loro sono impegnati contro cosa? Contro una cospirazione per il controllo dell'informazione contemporanea. Allora, noi vogliamo svelare un po' spoiler ai lettori, piccolo spoiler, esiste già un controllo della stampa, una cospirazione diciamo totalmente palese, insomma la stampa sappiamo risponde a Stato a Capitale, abbiamo detto fino alla nausea, ormai dite, vabbè, siamo i soliti complottisti probabilmente. Però, quindi ecco, diciamo che più che dei supereroi, comunque questi qua sono dei difensori dell'ordine costituito, e fra l'altro, così considerazione un po' randomica nello stile di BTR, ha i supereroi che difendono la stampa, e che, una stampa che fra l'altro è sempre più diciamo dentro un meccanismo di guerra, un ingranaggio di guerra, di arruolamento, di mobilizzazione bellica, almeno preferisco io, non so chi ci ascolta, diciamo chi invece questa informazione, questa guerra la diserta, quindi diciamo onore a chi diserta, non a chi difende la stampa e fa propaganda bellica.

0: E quindi
1: è arrivato il momento più triste?
0: È quello tristissimo, perché è la terza volta che moriamo praticamente. Non so se risorgeremo ancora.
1: Come diceva un film, si muore solo due volte, ma forse neanche solo due.
2: È il contrario dei supereroi.
1: Esatto. Siamo immortali, ma no. Siamo in realtà dei morti che camminano, un po' come diceva qualcuno, i comunisti, che sono dei morti in licenza. E però appunto ci tenevamo, oltre che ovviamente per un vezzo personale, per anche queste tirate di orecchie che abbiamo fatto finali, e per partecipare a questo grande evento di On The Reflex, che ringraziamo fra l'altro appunto chi ha reso possibile tutto questo ha un nome, On The Reflex, tranquilli, non dico altro. Vorremmo anche, ecco, chiudiamo con la solita solfa, nel senso che BTR non è tanto un programma, è una proposta, diciamo, di modo di fare, di organizzazione. Difendersi dalla stampa, ritagliare, non rimanere, diciamo, proni alla propaganda, non essere il media, ma hate the media. E niente, noi defungiamo per l'ennesima volta, però, c'è un però, come i morti ritornano, corrono veloci, quindi diciamo anarchia e resurrezione forse, punto di domanda, come diceva qualcuno, e si chiude così, ecco, un po' la puntata.
3: Resurrezionalismo, rivoluzione, no? Era una cosa del genere.
1: Più o meno, era una cosa così.

0: on me. E ringraziamo comunque anche appunto i le ospiti da fuori che hanno saputo ritagliare come
1: il tempo dei giornali anche con noi, per noi.

Ed eccoci giunti alla fine dell'ascolto di questa puntata in formato Benvenuti fra i rifiuti, uno storico programma di Radio Eustachio che nelle giornate di Onde Riflesse ha fatto questo esperimento di diretta interregionale, direi, è venuto molto bene e speriamo che sia una cosa che si possa anche ripetere nelle prossime edizioni. E esuliamo un attimo da ciò che è stato mandato in diretta adesso, che appunto era una rassegna stampa dal cassonetto, con voci da più regioni. Esuliamo un attimo per riprendere il tema dello scorso ciclo dei Ponte Radio, che riguardava il carcere e la repressione. Riprendendo l'ultima puntata a cura di Radio Eustachio, che era stata fatta questo ciclo tematico in cui abbiamo raccontato un po' le situazioni di alcune assemblee anticarcerarie di Veneto e dintorni, abbiamo dato un po' degli aggiornamenti. In conclusione a questo Ponte Radio volevamo leggervi uno scritto che sta girando nel Veronese in questo periodo, che aggiorna un attimo sulla situazione del carcere di Montorio e pone due riflessioni. Dunque, ve lo leggo. Nell'ottobre del 2024 la polizia fa una retata alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova, un'operazione contro il degrado. Un elicottero e numerose volanti riescono a eseguire 26 arresti e 38 persone vengono indagate. Una delle ragazze arrestate è Abrar Jarrar, all'epoca ventenne. Abrar ha deciso da scontare un accumulo di 7 anni, di cui 4 in seguito a questa retata, e i suoi primi 2 anni di detenzione contano 4 trasferimenti fra Verona, Venezia e Trento. Il 26 maggio di quest'anno Abrar muore nel carcere di Spini a Trento all'età di 22 anni. Secondo l'amministrazione penitenziaria si è trattato di un suicidio, ma la famiglia, non credendo a questa versione, richiede l'autopsia. Suicidio o meno, quel che è certo è che il sistema carcerario è il sistema carcerario a mietere vittime. Il carcere di Montorio, da cui è passata Abrar durante il suo tortuoso percorso, vanta per il 2025 il 204,7% di affollamento. Le celle, pensate per una o due persone, ne stanno stipando 4. Fra il 2024 e l'inizio del 2025 nel carcere di Verona muoiono 6 persone, il maggior numero di morti insieme a quello del Partenopeo di Poggio Reale, su un totale nazionale di 124 decessi.

distribuiti con facilità come soluzione a tutti i problemi. I colloqui vengono centellinati e ostacolati, le lettere e i pacchi sono respinti o aperti a piacimento. Se ti lamenti, vieni pestato e spesso trasferito, e se sei straniero potresti anche sparire senza che nessuno sappia più niente di te. Le morti nelle prigioni non possono essere chiamate semplicemente suicidi, ma devono essere chiamate col loro nome, omicidi di Stato. Dalle sezioni comuni, passando all'alta sicurezza, le condizioni diventano sempre più disumane, fino a raggiungere il loro culmine col 41 bis, un regime di isolamento assoluto in cui per anni non vedi un filo d'erba, non puoi decidere quali foto appendere, quali libri o giornali leggere, perché anche questo viene regolamentato. La tua ora d'aria la passi in una stanza con una grata al posto del soffitto, insieme ad altri 3 detenuti nella stessa condizione. Gli incontri con i tuoi cari, che spesso vivono a centinaia di chilometri di distanza, sono ridotti a uno al mese e avvengono attraverso un vetro divisorio per impedire qualsiasi contatto. Un regime carcerario che annienta i detenuti, nato con il pretesto della guerra alla mafia ed esteso poi anche agli oppositori politici, come Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Lioce, Roberto Mola, Morandi, Margo, Marco Mezza Salma delle 9BR e l'anarchico Alfredo Cospito. Per lui, già nel carcere duro dal 2022, nel maggio 2026 è stato rinnovato il regime di 41 bis per altri 2 anni. È facile pensare che i problemi delle carceri siano problemi lontani da noi, eppure vediamo ogni giorno nelle piazze e davanti alle fabbriche persone multate, manganellate e arrestate per aver osato alzare la testa e ribellarsi a politiche e condizioni inaccettabili. Dalle lotte al cambiamento climatico, alle manifestazioni per la Palestina, fino alle proteste per chiedere condizioni migliori di lavoro. Moltissime persone sono state incarcerate con accuse varie, in ragione di reati introdotti giusto appunto per arginare le proteste di piazza. Si urla a favore della sicurezza per contrastare la violenza, mentre la violenza strutturale di chi governa dentro e fuori dai confini dello Stato deve essere presa per data e viene spacciata come necessità indiscutibile. Le politiche reazionarie e securitarie che continuano a promuovere le leggi che inaspriscono le pene anche per i più piccoli reati e i governanti che non si vergognano di dire che vorrebbero buttar via la chiave per chi si trova in galera rendono palese la volontà punitiva e vendicativa dello Stato. Ora più che mai è evidente come le carceri, così come i CPR, non siano altro che luoghi di punizione, soprusi, tortura e morte. La solidarietà è una delle armi che abbiamo per non lasciare solo chi lotta contro lo Stato e la sua repressione, contro ogni forma di reclusione e repressione per un mondo senza galere, tutti liberi. Ecco, quindi vi salutiamo con questi pensieri, soprattutto in queste estati roventi in cui se noi qua fuori moriamo di caldo, fidatevi che là dentro è peggio. E a risentirci a presto, saluti dalla redazione di Radio Eustachio, ascoltiamo Morto di Caldo di Theo Weiss.

Alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castel Volturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: Quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì dello splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui vi parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pesco Pagano, Ischitella fino a Allicola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima, l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pastor che disse: che disse?

passione, contro tutti i canoni, ma a ritmo di begin.

0: Marit Madi Bagi. Marit Madi Bagi. Marit Madi Bagi. Marit Madi Bagi. Marit Madi Bagi. Marit Madi Bagi. Marit Madi Bagi. Marit Madi Bagi. Marit Madi Bagi. Marit Madi Bagi. Marit Madi Bagi. Marit Madi Bagi. Marit Madi Bagi.
1: Allora, appunto, Castel Volturno, qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla: aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio, e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste e i luoghi di villeggiatura del comune di Castelvolturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo luogo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo appunto dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni alle proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali che mirano a creare dei veri e propri ghetti. A tal proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castel Volturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoriana, che è inagibile da 4 anni, senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, è un testo e una canzone che secondo me ci azzecca molto per quello che stiamo

Dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremmo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

signorine che si lamentavano. Dulcis in fundo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la Regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del Consiglio Comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati, riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

a questo punto sembra che, diciamo dalla narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza, ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde Frazione, appunto di Castelvolturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Ela Dida Baba e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Ob Exotic Fashion, appunto a Eschitella, altra frazione di Castelvolturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale, poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrate africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio. Un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: e mano me stregnano, fino a spezzo fava sul saio vero. Cane e bastuno fanno figli e rione, canne e fama fanno bocca e lione, guarda ma faccio mo.
1: Gente cazzo scippa faccio, ma non ho più niente.
2: L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castelvolturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate, e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castelvolturno, e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.
0: Vi faccio un basso rap, pregati.

0: Radio Basan.
1: La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capavetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castelvolturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.

improntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capua Vetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capua Vetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana senza me.

0: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
1: Mediterraneo è amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tonin, Tras. Madre dei miei fratelli sbarcati da Zattere, chiamate felicità, madre, madre. Oh madre dei miei figli che sognano cieli
2: Madre
1: lontani,
2: dei miei figli che sognano cieli lontani.
1: ma poi vengono a piangere su di te, a darti altre lacrime, altro sudore, altro dolore. A Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus.
0: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i 4 legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile. Sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo. E all'inizio c'erano delle reti e dei materassi, ma poi gli hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico. E per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui, soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica. Consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura, perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te.

Il 25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia, a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel

e sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016, una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Legambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla Gescia ad Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti. Alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio forse da cui siamo partiti, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo e la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre, e sappiamo, perché lo abbiamo ascoltato, il Ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Jesucristo si è scordato, o non c'è mai stato, e non parli me, con sto orto morto pozzo ancora mangiare. Ma parli che se scede con bomba in una bomba, e chi muore prima nasce, e di chi nasce a farnesce, senza sapere vita per lei. E chi fa di crescere sotto sola.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che è il 41 bis, sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono al 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito, che mi ha portato a fare lo sciopero, è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutto in 41 bis. Che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

0: Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni al 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha, però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni, però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Del Mastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa, perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte, sono state ignorate. Infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine, dopo tanto, un anno, due, riesce a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare. Quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... Però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni e anche quei pochi diritti.

0: Si stanno inventando che devono controllare i libri, ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere, quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41, perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì. Nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri, e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali. Questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto? E rispetto al Furi, che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i superboss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i superboss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totò Riina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato, secondo me, come ritorsione. E adesso che le mie parole girano, dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda. Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque, quindi, per le mie parole.

0: Niciunii. Domi un disco nou afară de scotar, se tivol.
1: Un disco tuo?
0: Yes.
1: Cardi, rimani in linea, c'è un'altra telefonata in diretta. Pronto?
2: Ciao, Master Blaster Cesarino, sono Galimberto.
1: Attenzione amici, è con noi il re degli art director, l'artefice di mille tutteti, il produttore

0: errori musicali.
1: Galimberto, sei un grande. Curati, Matteo, un'altra telefonata. Pronto?
2: Oi, sono Scardi.
1: Ciao, Scardi, grandissimo. Vuoi farti ascoltare in diretta il nuovo disco di Pittura Fresca?
2: Ancora, Pittura Fresca non esiste più. Com'è un disco nuovo a farti ascoltare se non ti metti sul telefono?
1: Ok, Scardi, c'è la linea disturbata, non ti sento più. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Ciao, Master Blaster Cesarino, sono sempre Galimberto. Siamo qui al Pataflyca di Limignago di Buganza, dove stiamo facendo suonare il nuovo disco, perché noi della Love Me Do Forever abbiamo cercato di creare una situazione che, intrecciandosi con altre situazioni, creasse una situazione adatta a tutte le situazioni.
1: E i risultati saranno sicuramente stupefacenti. Rimani in linea, Galimberto, forse c'è una telefonata per te. Pronto?
2: Oh, io ora ti vuoi ascoltare sto disco, sì o no?
1: Cardi, un grande! Ehi, raccontati, cosa state preparando? Come stanno gli altri Pittura Fresca?
2: Ma non ti ha capito una sbarata, non esiste più Pittura Fresca. Com'è un disco nuovo a farti ascoltare? Sto adesso che metto su il volume e caigo l'onda ti cade in regia che mi dice alza, alza che te mettiamo in diretta. Che ho rotto i coglioni qui di sopra, qui da basso. E ora ti ho ascoltato sto disco, sì o no?
1: Oh, è caduta la linea! Amici, qui continuano a piovere telefonate! Concediamoci una pausa con la nostra musica, perché sta suonando il telefonino anche a me! Pronto? Pronto?

0: 10 giorni di ininterrotti bombardamenti a tappeto su Aleppo, la città martire è diventata simbolo della guerra civile siriana.
1: Oltre 200 civili sono morti nell'ultima settimana nei bombardamenti aerei che hanno colpito anche due ospedali e ucciso l'unico pediatra.
0: Il 2016 è stato un anno terribile per il numero di migranti morti in mare. Nonostante il dispiegamento di operazioni sulla rotta del Mediterraneo, si è registrato il picco con oltre 4.500 vittime stimate.
2: Il problema non è distribuirli sul territorio, così invece che guadagnarci uno solo ci guadagnano in centro. Tutti gli altri, non in giro per gli agriturismi della Toscana, a casa loro a ricostruire il loro paese. In Italia ne abbiamo fin troppi.

pacificadores.

0: non trovo mai niente.
1: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tu stasera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

We don't know a thing. We're hip to the sound of 6 billion people.

はそうでそうで。Ah, ah, ah, ah, ah. A bossa nova é foda.

Father, Father. A bossa nova é foda. A bossa nova é foda.

I'm beyond pain. Ninety percent burned.